0: tout toi ben
1: Provio, hein.
0: Bon, ma parla di Udam, pou di Ugal, ou d'imperador e vemara nou sobra quelle di stagione di douia très grai, ou di cellus purgula du tempo assai assulana, du tutta jornade che bosia de impiadia o in montagne, ou antuel ou fermera debule a mudera d'un luoghi sposti e bersa bala di Gabigorso e u mesion di Agurso e a Kumar e chi sarà ballo a Pogumoso, parleremo dunque di Udam pou d'agu a Pog, ou e po ben intes, ou tutti ostri ridrui, come ogni or nous n'entendons chez FM et via Stel, c'est moi ça Yvelic de Second Boy. Istumart, isimu dunque odie un noi unu, esso dija seyore mezzo. On nous disait à les Patrizio donc, que ci intéressait au père principia sous studio di l'INSEE et di la direction régionale di l'agriculture.
2: Et on nous en parle 30% di l'agriculteur ego, c'est Camperia, non est limité di a Buerta, un studio reso pubblico erinaia, ciò tocca saper che non ta 2900 esploitazioni, 90% so piccole esploitazioni, ciò che forse spiega stu constato, Xavier Boccognano, e Pegoradio nella comune di Cavro, nel circondo Ayacin, ha una onda di 160 pegue.
3: È difficile, certi mesi non ha di manco paghe, eh. Non c'è manco abbastanza per dire oggi, su mese qui, metti 1.000 o 2.000 euro da canto, eh. In certi urti si stringe a cinta. L'aiuto europeo che sono fatti per migliorare o rivenuto dell'agricoltore in Corsica, bon, mi servono a pagare i 2/3 di me vatture. Allì. A poco preso a 30.000. E beh, a me mi permette di pagare una bella parte di carichi, sono tutti i vatture, l'assicurazione di trattori, di vetture, di macchine, di terreni, di bestie, tutte queste assicuranze qui, c'è MSA che è una parte importante che ci ha pagato di nuovo. Per un pastore come faccio io all'antica e con un che sono rivenuto qui, per me è troppo caro.
2: Un'intervista di Paolo Antò Squarcini può annunciare che è un'altra inchiesta dell'INSEE fatta con l'Agenzia d'Urbanismo di Agurso, che esempio di un terzo di Agurso, 123.000 campano in Ajaccio e Bastia e 29 comuni in periferia rappresentano 120.000 abitanti. Senza sorpresa, i comuni di Orale sono più spopolati. Più di 500 persone si sono concolte e riserva davanti ai tribunali di Ajaccio di Vastia, diamo della sua donna di Corsica per palizzare mancanze all'intenza della giustizia in affare Liana. I 36 procuratori sono stati ricevuti e rimane al Ministero della Giustizia, sono incaricati all'occa il 14 di luglio di studiare l'insieme dell'agnanza per violenze sessuali non tra i creature. In de noi in Corsica Sutana ce ne sarebbe un manco un cento, in Corsica Subrana sono cresciute di più di 2% in 2025, c'è a Bricura di Vastia 89 affari concernendo minori e 48 da poi al principio dell'anno. Ecco, ne riparleremo a 8:15 con il nostro invitato di redazione Arno Gallet, presidente della Sogio Mue Sidelli e anziano membro di ASIVIS, commissione indipendente che tratta dell'insieme di queste violenze, risponderà e au monde di Roland Frias. A Ugabi dello Sugiale ha debosto a SGT un preavviso di creva per oggi a Chernolia, una donida è prevista stamane davanti ai locali dell'intrapresa in Ajaccio. Palesa ha indicato a maniera di dirige e sanzione contro un sindicalista, volendo di nuovo rispetto degli impegni piati in 2025. Conseguenza di questo conflitto, l'acqua boeria è tagliata in parecchi settori di agita Ajaccina stamane.
0: E voltiamo a 90 anni di aggregazione di UFLNC dire 1976.
2: Stato domenica il giornale Uribombo ha consacrato un dibattito nella regione Vastia, c'è questa pagina della storia corsa, in presenza di parecchi giornalisti che hanno seguito durante anni e anni l'attualità di un fronte. Per l'universitario Andrea Fasi, questo anniversario è l'occasione di rammentare l'importanza politica dell'ascita di clandestinità, secondo lui la sua immagine è sempre forte oggi.
4: Un fronte ha simbolizzato la resistenza a una situazione di ingiustizia, allora forse non è mica stata la prima organizzazione a rizzarsi, ci sono stati altri, ci sono stati attentati anche da parte di quelli che sono autonomisti in da legalità, che hanno piantato il principio degli anni 70, ma si può dire che in termini di comunicazione, di conoscenza di un problema grosso, ciò che l'ha fatto un fronte è sicuramente al di là di ciò che hanno fatto l'altro. Digeremo chi negli anni 70 e 80 è divisione su già

0: Le politiche in corso erano terribili, negli anni 70 c'è stata Francia, Cuba e Barbuse, negli anni 80 c'è stata Asia e Fer, veramente non capiamo mica la stessa situazione. E dopo di bene che a parte di un statuto Jox degli anni 90, malgrado le divisioni, malgrado i drammi, si può dire che le idee nazionaliste hanno fatto certi progressi impressionanti in tutta la società e certe volte sono state ripiate anche da attori politici nazionali, dicendo, ma c'è mica tutto da gettare in quella violenza, pur se non condannare.
1: Et Pécom, Pierre Patrice, vous parlez du tennis.
2: Dobu 30 ou yaninaya, tu as compétition et chamada raquette di Gorai, si souillera ramai na région et hastiach, di un tournée aurobeo féminine, qui a visto bassa grandi nomi di tennis, comme l'ultima guadagnante di Roland Garros, a Russia, Mira Andreeva, si jugera d'Aosto in Luciana, si félicité di Anthony Tsar, ou secrétaire général di Lega Corsa di tennis.
3: Il y a rien pour tout, on a dit récupérer sa compétition, et qui ont prestige, ou dit, je dis, compétition, les pays idées, les diminuent, ou dit, tout déjà, ni, à ma, mais tout en bas, le pays, pays proie, à faire quelque chose, il y a bien, et qu'une bâchille, nanta, il y a des règnes, dit Louchan, au gentre, ou des ridoyales, dit Louchan, sera toute une squadre qui sera cuite, pour accueillir ses idées, et pour faire quelque chose, il y a bien.
4: Pas rien, t'es qu'on connaît chez nous, mica, à raquette, dit Corail, dit, on a eu ce ratament, t'as coup, grand, et Yugadrich, qui sont venus, à jouer qui, en course,
3: il y a, bien, una competizione che è stata all'inizio fatta per le idee, le paesi idee, poi mi ridrò dentro il palmarès a 6 giocatori e giocatrici che hanno avuto successo di questa competizione. E l'ultima è Mira Andreeva che ha vinto la settimana scorsa il tournoi di Roland Garros, e a 6 giocatori perché c'è anche Siatek che ha Raducanu che hanno avuto questa competizione e che sono sorti di questa racchetta di Guarai.
2: E questo sarà stamane il tema di la nostra cronica sport con Alexandre Antonini da qui una stonda a 7 ore meno un quarto.
1: Ringrazio a dopo Patrice, vi parliamo di UDAMP.
5: UDAMP con Agir Plus DDF. L'energia è uno strabene, tenimola a conto.
1: Safa Kauzol e Staman e in ogni luogo, do mezz'ora non sarà sempre spogolato o gelo, il tempo che fermerà assai a solanato in bordimare come in montagna, o piccolo anto debole a moderato, o nuovi luoghi sposti, in anto bisogno di agur, siga verso a Valagna e o Gabigur, su cui mare che sarà ballo a poco mosso tutta giornata odie. E l'imperatore è un tempo abbastanza dolce Staman, e su do mezz'ora non fermerà nos obre quelle di stagioni, l'imperatore è di 2 a 3 gradi. Farà sino a 31 nanta Uruglione di Burtivecchio, Madino in Ajaccio, sino a 30 rai in Ualin, con 31 di noi in Deugiantro, sino a 29 rai tra Avalagna e Ugabigur, sino a 21 rai nanta Uruglione Vassiaccio e Poppe Duman, e Safakera Usol e Amadine, e noi saranno di più numerosi o due mesioni in montagna, e poi hanno dato 2 o 3 acquade, con 2 o 3 tutti zade di noi, in Deugiantro 2 mesioni, e uno scambieranno d'anto e d'imperatore.
6: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
1: Et Boltera, l'information est à 7 heures et coup Camille Parsi, Arigrazia BDC, Golay, Lanterche FM, Daguia Pog ou l'écho d'ici.

0: Youtou, Nanterre FM et Viasté, Léo Radiredroit, Inostri, Zidelou, Tchekou, Banina Bellini.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
3: Salut. Oggi siamo con Lisandro e avremo da vedere con lui cosa si poderia avere per avere un mondo più bello.
4: A me ciò che mi piacerebbe è di fare, come dire, scambiare un mondo, genre, che posso dire, quando c'è un disaccordo, appena come la bulizia, essere più bravi, come la manifestazione di scuola corsa e con Blanquer e le cornu, ma se no mi piacerebbe essere in accordo e avere questa scuola.
3: E se tu potessi cambiare un'altra affare?
4: Piuttosto a fare come un spedio di fond per l'handicapé e per la maladie. Appena come un'operazione, penso, di una dama che ha fatto qualcosa a pièce jaune.
3: Bernadette Chirac.
4: Voilà, Bernadette Chirac. E mi piacerebbe a fare appena lì stesso. Donc mi piacerebbe di dare appena a soldi all'ospedale, appena di tutto l'ospedale, di Bastia e voilà.
0: Grazie a Binoustri Zideli d'Agu Apog, nous disions les Nanterre FM à Seyo, à Seto, Recou, Camille Parsi et Couper, Radio Ndiela Solidaire, Roupou Tchirnez, Campera, bonne amadinade à toutes et à tous.

0: Statu quo dans Terche FM et via Stella Ringrazia Bede Segunoi, Sossetur et Meizum. Et bien, redroyons Patrice Winchiguer à Perron ou Dizia, l'imprime di la Tulida, Torna Stamar et la Far et Liana, comme d'abertout en France, à Goursiga, Semo Seiriser.
1: Plus de 500 personnes, ils ont adouni des Eriser davanti tribunal et d'Ayacho di Vastia, à Diamma di la Sojo Donne di Goursiga, avec Palisa et Mancanze di Ajustizia, i 36 procuradores au Stadelli Riceudi, Erimone au Ministero di Ajustizia, sont incarregés di Azabede, à l'occa au 14 di luglio, di studiare insieme dell'agnanza e delle violenze sessuali, non te creature, qual è la situazione in noi? Ce ne parla Roland Frias.
2: In Pomonte, a Bregura d'Ajaccio, ha identificato già meno di una centinaia di inchieste che concernano minori vittime di forzature, d'aggressione sessuale, d'offese sessuale o di violenze. Saranno esaminati questi gertulari in profondezza da qui al 14 di luglio, secondo le istruzioni di un ministro di giustizia. In Cismonte, il procuratore della Repubblica di Ostia rammenta che 89 affari di violenze sessuali commesse non da minori sono stati portati a conoscenza di Bregura. In 2025, 48 procedure nuove sono state registrate già da poi al principio dell'anno 2026, con una crescita di 2,2% di lagnanze e di segnalamenti. I magistrati mettono in rialzo di nuovo un rinforzamento di dispositivi da Ragoia, a parola di Zideli, con particolare l'unità d'accolta pediatrica Zidellina in pericolo da Ajaccio e di Ostia, puntando a tempo un bisogno sempre importante di specialisti e d'inchiestatori formati.
1: Ecco, ne ribarlemo autore meno un quarto con il nostro invitato di redazione Arnaud Gallet, presidente della Sojo Move Zideli e anziano membro di Azivisa, a commissione indipendente che tratta dell'insieme di queste violenze. A Dibosto ha esegetto un preavviso di greva per oggi a Cernolia, una donida è prevista stamane davanti ai locali dell'Intrabresa in Ajaccio, palese indicato a maniera di dirige e sanzione contro un sindacato listo, vuole di non rispetto degli impegni pigliati in 2025 e conseguenza di questo conflitto, l'acqua boeria è sedaiata stamane in pareti settori di agita Ajaccina.
0: E come si parla di ieri in Ajaccio di sovranità alimentare, come a Gorsica ci boeria i unghie?
1: Di più difficile passare l'obiettivo a sua realizzazione, sviluppare e valorizzare la produzione nostrale e fa che i consumatori scegliano queste produzioni. I scambi aerei di queste conferenze territoriali hanno portato dans la pesca e l'acquacultura. Olivier Castel già si studia.
3: Obiettivo realista os cumis, mica bisogno di passare per l'Assemblea Nazionale, per l'autonomia gui, e per la strada di sovranità alimentare di Gorsiga pari complessa. Un cantiere prioritario in quanto alla torri, una sfida lampata sti pochi settimane da Camera d'Agricoltura, l'ODARC, o Stato e i sfarenti vilieri economici. Eri dopo un giorno sono stati riuniti i rappresentanti dell'acquacultura, di pesca locali e di grandi distribuzioni. Ci sono stati scambi per 3 mezzi di venda di più i produzioni non al mercato locale. Fa di non beneficiare i consumatori, i produttori e i distributori di vantaggi di provisti corti per far vincere a tutto il mondo. Un dialogo con un viso costruttivo, certi pescatori hanno di alliato accordo con i surfazzi mediani e maggiori, ma fermavano a trovare un equilibrio, prezzi giusti d'un lato e provvista regolari tutto l'anno dall'altro. Contrasti dentro l'autonomia alimentare che continua di anni oggi in corti.
0: E hanno firmato il brevetto Igor Siga e il presidente di Agumida e dell'Umirazione di Ostia un progetto di sviluppo di gamini detti dolci.
1: E per andare da un luogo all'altro a piedi, bicicletta, per riunire il territorio di Agabe e quello di Amarana di una parte e di Ugabigorso di l'altro, 18 chilometri, un investimento di quasi 10 milioni, piado in carica 70% dallo Stato, ci spiega tutto Gil Simeoni, un mero di Ostia.
4: Si burarà in questa strada dolce, andrà da Ugabigorso sino a Maranagolo, solo a piedi o in bicicletta, ma di noi un progetto che concerne direttamente la città di Ostia e più particolarmente in gioco sociale, posto che sapete che ho messo augure la nostra campagna municipale orientale di Vacchi, i quartieri sottani di Ostia siano meglio connettati al resto di agità. E dunque con la prima parte di lavoro che ha cominciato a 10 settembre sono quasi 8 milioni e mezzo di lavoro hanno essere fatte in questa parte di radio a culà da Udonello.

0: Sti mesi non abbiamo manco paghe, non c'è manco abbastanza per dire oggi su mesi qui metti 1.000 o 2.000 euro da canto, in certi volte si stringe la cinta. L'aiuto europeo che sono fatti per migliorare o revenuto dell'agricoltore in Corsica, bon, mi servono a pagare i 2/3 di me vatture lì. A poco preso a 30.000. E beh, a me mi permette di pagare una bella parte di carichi, sono tutti i vatture, l'assicurazione di trattori, di vetture, di macchine, di terreni, di bestie, tutte queste assicuranze qui. C'è la MSA che è una parte importante che ci ho pagato di nuovo. Per un pastore come faccio io all'antica e con un'aglio che sono rivenuto qui, per me è troppo caro.
1: Un'intervista di Baulanto Squarcini può annudà che in de un'altra inchiesta di l'INSEE fatta stavolta con l'Agenzia d'Urbanismo di Agorsica, sempre a contare su di 350.000 agorsi che campano in Ajaccio e Bastia e che 29 comuni in periferia rappresentano 120.000 abitanti, senza sorprese, e comuni di rurale sono più spopolate.
2: Più di 500 persone si sono concolte riserve davanti al Tribunale d'Ajaccio e di Bastia a Diama di Lassoggio, due i Gursiga.
1: A corte di palizza e mancanze di giustizia nell'affare Liana, i procuratori sono stati ricevuti e rimano al Ministero di Giustizia, sono incaricati all'occa 14 di luglio di studiare l'insieme delle agnanze per violenze sessuali non tra le creature. In de noi, in Corsica Sutana, ce ne sarebbe manco un 100, in Corsica Sobrana sono cresciuti di più di 2% in 2025, c'è a Bricura di Bastia 89 affari concernendo minori per 2025 e 48 da poi al principio del 2026. O brevetto Gismontin con Michel Prozic, Sinewa, dopo 4 anni, passato al capo di brevettura di Ostia, parte per Charente Maritime, avanti d'andassine ha organizzato una recezione ieri, a quale hanno partecipato assai personalità di un mondo politico, economico, giudiziario e di una società detta civile. L'omaggio reso è stato unanimo. Michel Prozic, rimpiazzato da Véronique Depré-Boudier, Sinewa prevetta delegata all'Ugualità di chance qua brevetta di Val-de-Marne.
2: Ultimo anno tai 50 anni di aggressione di UFLNC dire 1976.
1: Sta domenica il giornale Uribombo ha consacrato un dibattito nella regione Vastiaccia, sta pagina della storia di Agorsica, in presenza di parecchi giornalisti che hanno seguito durante anni e anni l'attualità di un fronte, un anniversario di 50 anni di clandestinità. Allora che Simona Ghibane s'apre all'Assemblea Nazionale l'esame di un progetto d'autonomia di Agorsica, un rinculo secondo Jean-Guy Talamone, l'anziano presidente dell'Assemblea di Corsica.
3: Finalmente il suo processo di Beauvau oggi è un'emica, fa un piccolo passo in davanti, ma fa un passo in darido. E perché in darido? Perché sarebbe assai più difficile domani, da qui a 2 o 3 anni, di domandare una revisione di Costituzione francese. Se Parigi ne face uno, allora sarà assai più difficile. Si sa che di voi 58, la Francia non ha mai modificato la sua Costituzione per la Corsica, con tutto ciò che è passato, con le bombe e gli avvenimenti di Corsica. E bella sicura, questa revisione che un giorno annunda, se la basta e se la giunge finalmente a uso termine, sarà assai più difficile domani di domandare una vera autonomia, perché che è un nemico un'autonomia. Senza mettere in causa nessuno, noi pensiamo che questa fare qui è meglio che l'obiettivo sia di opposizione di nazione.
1: Jean-Guy Talamone al microfono di Mathieu Bourrini. Infine, avanti di Radio Estronodiziale, sapete che Laurent Marcangi è oggi l'invitato di Politicamente d'Interce FM da mezz'ora e mezzo a un'ora, risponderà al deputato Pomontinco e presidente del gruppo Horizon all'Assemblea Nazionale e un mondo di Hélène Battini si parlerà ben intesa di l'autonomia.
2: Ringraziavi Patrizio, ulteriore informazione a un'ora.
4: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: E valudam pugli e tempo assai assolanato tutta giornata, qualche nuvola in montagna ma poco affare su dopo mezz'ora, sa da rinforzare Pinuccia o Livetcio è moderato abbastanza forte in un luogo esposto, tra Balagna e Cavigorso, non to misone di Agorsica di nuovo, da Zufia abbastanza forte domani di nuovo, e oggi il mare diventa mosso appunante, e di imperature sono sempre sopra quelle di stagione.

0: À Yuelin, à l'honneur cette semaine dans les Campagnes Culemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulas, qui a retrouvé le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RCFM et Campacui.
0: Oboulas, qui a Zoguarantina d'Abidan Talanou. Lucien Couste, elle, où est Saint-Prechta d'Oguin, aux Obaès et d'Ayuelin.
2: Moi, à Bacadio et à Majalar, et à continuer donc, à Mouradil et à Mouribia de Azig, et à mon grand dado à faire, et à Bouedre. Et de vous, bon. Sa bacadio, ajuda a Gabriel Bigo, mas do Buzu e a Chile, a Mocheto é o Aque. É o Aque, e do Buzu e a Benda Gana, no Tugue, de um quando eu vou apenas em comércio, bom, a de um prado animal e apenas bem de logo, e bendimo apenas dei magazine. Le boucherie traditionnelle. Voilà.
0: Et ce plus de 20 ans, qui Lucien est maire du Boulasque.
2: Nous avons toujours vu tout, nous avons encore hérité de l'agriculture, nous avons toujours battu pour l'agriculture en Ibaese, pour faire ça des gens en Ibaese, parce que si nous sommes en agriculture, si nous sommes en pastore en Ibaese, nous sommes en vie, et hérité de nous unir plus. Et Ibaese nous aide. Ibaese nous aide à cause d'une division, de gaz, de e i terreni non si può più stare. Voi insomma, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, ho andato in piazza, ho fatto tracci di ribarare la chiesa. È difficile perché nei paesi non più, non mica tre assai tesoreria. E ho questo problema, diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo, diciamo, mica indebitare a comune, guarda. È assai difficile, guarda. Enfin, la région, j'aiuta ça, enfin, n'est mica facile, voilà.
0: Cosa consumo in Gibale, Lucien Couste in traccia di va tre appartamenti, pestala, aiante, in paese. Et après Oboulas, la deuxième étape dans Ayuelin, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campacui, nanta RCFM.
0: Una vite a casa i Jos, a Tobes e Castiglione, qui est stata ribresa da Ameria per fan appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo e di Castiglione da parte di Usoa.
3: So sempre quella di qui da boi di idee, a di bastato tutte mo a grande seguie, sina oa. Bon, so sempre qui anche la zia per Domenica, per la grande seconda di adio e così, enfin, di nous per Drawaia. Au moment où je tire du plombier, au fagégui pour ce travail, bon, travail en Bastia, parce que quand on Bastia, ma travail, dis-nous, en paese, a du travail, déjà, en parité gaz et en paese, et travail, dis-nous, quoi, mairie, donc, quand on a des problèmes, là, quoi. Et travailler, mais c'est, dis-nous, dans tout ce projet, tout d'utiliser l'appartement, donc, mais va, j'essaye bien, j'ai dit, travailler dans ce projet, tout, quoi, mairie, parce que, bon, de sempre va di travagliare in paese con i miei e di nu perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Un giorno biombiero e di nu presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la soggia rondinaia per la nostra gara montagna. Donc due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di un paese di ripiare questa soggia e di continuare il travaglio che è stato fatto dall'anziano in enza a noi di Geradio, donc di far campare il nostro paese, di continuare a fare la gente e di riunire appena tutti i paesani.

0: puis organisiamo Ezera, des ribages, qui fêmo Agugina di nous. Parce que qui, bon, à l'épigacera, ma, avant, c'est né bar, né ristorante. Donc, tant qu'à nous d'organiser à peine les ribages, les Ezera, de périoni à peine à tous les paysans, puis passer une belle achetante à Trainoi. Donc, c'est quelque chose qui est importantissime pour nous.
1: Concernant les objets personnels, car vous sentez que vous comprenez une vitre à gaz à quoi vous aurez, au scopo, et de rivale à peu près plus spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve et d'Ayoéline, après au Boulasque Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grigio, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
2: Et quand pas cuit, nanta il ci FM.
1: Una bobrieda in faccia au baese di Oberigio, di qui chista Simon Agostini Guasomoy. Simon est d'origine bien elacce.
3: Qui dirai che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono maritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattazione in pianello. E dopo, come i da che erano più per se più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi poi siamo moglie, abbiamo fatto la spattazione agricola qui. Abbiamo cominciato con la spattazione agricola in Perigio.
1: Qui Simon ha udo e ha che begure. E i burci.
3: Dopo abbiamo finito che con i burci, perché io figlio non avevo più potuto. Quando è arrivato la spattagione ha cresciuto avanti i burci, ha ingrandato l'attello e charcuteria e non ha più fatto che questo.
1: E dopo aver legato la spattagione a Osoviolo, Simone e Osomoglia hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
3: Dicerà io che la spattagione girava perché ha capacità di farla, lo sapeva fare, che l'ha acquisto sempre con noi e poi c'ha appena di saper fare di noi dello stesso, che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campo in paese, di arrivare in paese, di campo in paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema, e da mettere tanti soldi a ubeirì, non c'è da un genime, così e colà. Ma noi, questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa strada e non regrettiamo manco appena.
1: E stanze di Simon Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di ubeirì.
2: E campo qui.
1: Abiyemi Diayouéline, à l'honneur cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
4: Ici,
1: ici,
4: c'est RCFM.

0: c'est RCFM.
1: On vous souhaite la bienvenue et Campacu le Mag dans la Piemedia Juelline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et Campacu.
1: Le Muridro unanta biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne a wari di radaui a un'intrabresa di massoneria cusovradello. Oggi Philippe s'impegna per Usobaese e sendo consigliere municipale.
3: Siamo andati una gresta, mi sa due iagali. Un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva, piazza su gente, una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Pia, un binzagandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominatori che vanno qui per curare una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I giudici d'estate vanno, si vanno, si chiama l'onda dei colombi, giustamente, una grande onda che per non dà. D'inguano siamo proprio sui 25. Usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano di associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste almeno una volta al mese per tutti i paesani. Così tutto si passa.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina che pro accampa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve d'Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et Campacu, nanta RCFM.
1: Terogne, un logo nanto Oubulasquese, di qui qui Paolo Francesco Battestini tenezoac.
4: Battestini verso moi, bon, simo i rudali. E verso mo mamma, simo di qui di Oubulasque. Abbassione l'animale, amadato mo gacca verso moi, bon. Il y a Gabre, il y a Zemprevate. Et vraiment, la passion de l'Ewake, de qui un pays à Manuadu. A Dieu, on est bogué, barrenta no Ewake, un coup magilou, qui dimistire ce magilar.
1: Custi, non ta osplodazione, Paolo Francesco, una drantina di Ewake.
4: A Dieu, on est bogué, il y a eu de la grande mente. Facciamo sorti da. De la guerre nei magili. Ostimente, la pizzoui, e vende ai particulari. E di noi, con un fratello, fanno i video della rustida. Giriamo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E o accadio, a uso da beffa.
4: Per fare un video della rustida, o dombadore di Ponteleccia, come tutte le gane. E fanno goce, per esempio, per un video di 100 kg, cioè le ore zane per fare goce. Tutto lungo. L'anacquemo con una marinade, dopo la pezzemo usavimo a niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o Accadio di Oubulasque compra di più materiali e forse una di esovio li si vedrà isobassi.
2: RCFM e Campacu.
1: Nous étions dans la Piemedia Juelline cette semaine dans la Campacu le Mag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des Campacu sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et Campacu, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, nanta RCFM.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Torno una volta, sono bello contento e segui con voi. Allora, siamo in traccia da pronta alla nostra emissione, siamo al principio, dunque è normale, abbiamo un po' una gamma generalizzata a tutti quelli che ci stanno a sente. Venite, esperti dei vostri saperi, partecipate e soprattutto di idea vostra. Siamo qui con la squadra che mi accompagna, Tony Giaffari a tecnica e Mariangela che la aspetta dunque al nostro telefono. Uvamos o 04 95 38 28 28, sin a 3h30, ben s'achetons de consacrer unicamente à Ougours et donc l'aime à bassin sem. Intanto abrimo go i messaggeri, c'è una burta subito cosa d'alente, no estile, e spiego che da rido avremo e prime telefonate a subito.

0: Estil, grupui messaggeri sera d'altronde a l'isola, l'isola rossa, per un concerto o 29 di giugno, autore mese, poi debbia i vostri biglietti non ta usito di messaggeri, bella sicura, e poi passeranno in un per il continente, ma sarà piuttosto un mese di luglio, posto che saranno in Equisi, Aix-en-Provence, o 20 di luglio, sempre autore mese, o un giorno lenzo a Menton, o di Geno e poi a Oraison o sabato 18 luglio, che sono tre date non al continente, ma quella in Corsica sarà 29 in l'isola. Allora andiamo a Pia prima telefonata, quella di un nostro amico Giuseppe Umbezzani. Cosa saluto, Giuseppe, buongiorno.
1: Io anche vi saluto.
0: Di noi come andiamo?
1: Tutto va bene, questo è due ore, l'orto cresce.
0: Buon segno a tutto qui.
1: Oh, Ivanka, a voglio salutare Filippo Nizza, ma ti dico perché, è stato assente, è nato qua, sta qua, buon soccorso, c'è anche l'alba, a rimane, ci ha detto, ero corrente, dopo quattro cose, sapere che c'è stato un coso, in petalba, dunque... Eccolo, Mosagore è qui.
0: Ah, è sempre in contatto, È sempre in contatto,
1: È terribile, non è mica solo che sia le poesie, ma le nostre cose.
0: Ah, beh, io a Raigada uso paese, come noi,
1: questo allora fa che piacere.
0: Ebbene.
1: Poi ho anche altre cose. Sto mese di giugno, ha già parlato appena la nostra. La nostra gioventù un bizzano, un madone dell'antempicchia c'è stata assente, c'era la fame.
0: Yeah.
1: A 4 ore e mezzo, andate 50-52, a 6 o 7 anni, quelle che era genere, e sortiamo la scuola, come non c'erano i due erri nell'onda, e poi questi c'erano i due erasi.
0: Yeah.
1: In casa ne sappiamo come erano a noi. Dunque, faranno manco un caso, ci picciamo andate a quelli che erano. Come le ragioni e poi girava meno e allo stesso tempo, ma questo non sappiamo mica tanto, e questa la già detta, ma insisto quando ci picciamo con i chiarasi lampiamo i piccioli in piano, troncamo il chiaraso e allo stesso tempo sto chiaraso era buttato.
0: Era una maniera di rinforzarlo,
1: La chiesa detta, perché sono arbori, i frutti, sono arbori, sono appuntati quando erano i frutti, come i bambucò e tutto, è da osto.
0: Yeah.
1: Dunque, senza urella, perché come ne sappiamo mica, è impossibile.
0: A tempo si vede due operazioni, quella di quella di stomaco e quella di...
1: Esattamente, io acca.
0: Di abudeira.
1: Questo è un da socava che mi occupo di sapare, sono appassionato di stafare. Ma allo stesso tempo putamo ed è per questo che tutti gli anni ripartia. Io mi vengo mica poco, ancora a memoria di Titelli, che se ce la seguì, tutti gli anni vicino. Normalmente un arbore un anno è andato a due, ma due fatti che li erano putati, perché i chiarasi si è putata ad una vecchia di ennaggio. Dopo quando uso il cicollo faceva la gomma, e la gomma porta la malattia. Vedete, senza burella, mica solamente, poi più li buttiamo. Tanto tutti gli anni bisogna quelle garage nere.
0: E quest'anno si può dire che di una nata garage,
1: Ma allora.
0: Cioè, beh, un paese in due e me, a sa chi viene?
1: Ma vale. Ora per esempio il proprietario
0: dopo ce l'andai in certi luoghi
1: che... perché chi anche per chi conversa con gli chiarati di perché te tronco perché te è scappato sui piccoli perché e portanto vediamo ma tanto non sappiamo mica ma...
0: o manca a quelli che ci stanno assenti se si facciano di appa piando e di garage poi noi ma mi rado sono tracci di vostro travaglio qui importante
1: noi pare... E per esempio, io anche quando il padrone era severo, non mangiamo mica sopra la piazza, ci pigliamo tutti i piccioli a collo, andiamo e mangiamo un cioso, un altro luogo, quando il padrone era severo. Dunque, avete umare certe volte va giove.
0: È vero. Ed è una filosofia, che umare ogni tanto face giove.
1: Sì, ma chi te li vuoi che non sappiamo all'estero?
0: Ah, beh, sono affari di deli, che è di sicuro.
1: Esattamente. Voilà ciò che volevo dire, un mese e un giorno.
0: Eh beh, senti, è detta, e poi forse d'altri, nei borghi di sicuro, avranno gli stessi rigori dei vostri, e forse che veneranno a parlare all'occasione dell'emissione.
1: Allora, salutiamo a tutti l'altro.
0: Di noi vi saluti, una bella giornata.
1: A
0: Belgi. E avanti di dare parola a Martina, di salutare e ringraziare a Pierre G, Pedro Ghilormo, che sta in Morianinco, che eri a venire l'emissione, e cercavamo un nome in suo paese di Strut, di un paese di Ubinzo, non ta comunale di Santa Ribara dei Moriani, tra i vorci e i benti, sa di Gabido, e un nome che ricercava era il suo nome di Ubinzo. Dunque a Pier Jerome un ringrazio, l'abbraccio in noi, e così voilà, sappiamo, conosciamo piuttosto, e riparlamo con Lorenzo, insomma, ben con di suo paese, e era portava un nome di Ubinzo. Allora, andiamo a lei, e continua, c'è Merti. Salute
2: Gianca.
0: Buongiorno a voi. Salute.
2: Babà.
0: Ieri, babà. E voi?
2: Babà, sono sempre un altro modetto.
0: D'accordo, ieri.
2: Ma di là sculato, oggi bevo stagno.
0: La lungata, non sono convinto di si travagli.
2: No, è proprio tempo.
0: In due giorni così siete sempre, non ti ho detto.
2: Fate quattro giorni. Da voi sabato.
0: Meglio.
2: Ma oggi bevo un stagno, dunque è più agrevole di radio.
0: Un stagno qual è? Quello di Diana?
2: Diana, sì.
0: D'accordo.
2: Allora, oggi due domande, come sempre.
0: Vado.
2: Allora, mi faccio, da voi rimane, mi faccio mangiare per davanti.
0: Allora, è davanti, una... mi puoi dire che l'iso è davanti, non so mica.
2: Allora, c'è una piccola mastarola, crociato con una mosca, una zinzala, qualcosa così, e che pizzica come, quando è un tempo di veno, se voi volete, è ben sorte, no? E mi pare che sia un insetto che è endemico di Abiaggia orientale.
0: E si chiama una davagna?
2: Allora, non lo so se è la parola di mia prima domanda, se c'è una parola corsa, una davagna, o se è un francese, ma un qualcosa così, perché ho sempre inteso la tavagna, bon. E non lo so se è la parola corsa o... Perché c'è un regione di Adawagna.
0: Appena più là, comunque.
2: Dunque, non lo so se è a parola gorsa, se è una parola gorsa, non lo so. Dunque,
0: allora,
2: io ho sempre inteso qui.
0: D'accordo. Beh, domandez-moi, perché questo voilà. Non posso corrispondere.
2: Questo è sicuro che si trovano che in piaglia.
0: Dunque, ai tempi di Uveno, sa di Uveno.
2: Uveno, E mi ricordo quando era radi di lo facciamo o veno e si diceva un stermino. Ci facciamo mangiare per questi insetti.
0: D'accordo.
2: E voilà.
0: E appena come una zecca, allora si mette un bisuccia o sangue?
2: No,
0: pizzica unicamente. Si assomiglia di più forse a una zinzalda, allora. Bene, pizzica si ne va.
2: No, vista non sta bella così.
0: Adesso si ne sta.
2: Non so se lo morde o se lo pizzica, una so, ma in tutti i casi si sente abbastanza.
0: D'accordo. Vabbè, domandiamo a quelli che ci stanno a sentire, se li conosce, non so.
2: E un'altra domanda, sapete, tutti i mesi normalmente c'è sempre qualche sia che chiama per dare qualche proverbi, non tra un mese di... per esempio, e mi pare che un mese di giugno non è un'onda. Ha avuto un'onda.
0: On è montato un'onda sì, ma ce ne sei raccontato. Allora, ma ricordo mica, c'è quella di... è stata etta, se non mi sbaglio, mica avronda. Tramula in giugno e dopo non so più. C'è un rapporto con l'olio in noi. Ma questo aso che qualche sia ne ha parlato esattamente, un barrigo dubbio precisamente di espressione di detto, Un attento, è stato detto un attento. Adramola iugno e o avronda iugno. No, adramola perché dopo c'è un rabotto con l'olio. E, beh, parliamo di l'olio un attento. È stato detto a suo momento gusti, non so più da quale. E forse che ce ne saranno anche d'altri. Enfin, io personalmente berghi un minevene, così. Detti non un mese iugno. Beh, domandiamo, oh, Gusti.
2: Lompemo a Giomani.
0: Ad esempio, certe domande, amico. No, ma sono interessanti. Sono interessanti. Sono interessanti. Ma
2: sempre così.
0: L'affare di Adawagne, allora, Gusti, avremo molto cosa in tuo suo nome. Concernendo un insetto, un mastarugulo.
2: L'anziani dice che Adawagne, allora, una so se una bella barola corsa.
0: Ah, sarà.
2: Non so. Non lo so, domandiamo.
0: Allora, a tempo c'è Paolo Andri. Allora, hai fatto a confusione con. Allora, lo ringrazio. No, allora, tramula di maggio, mica di giugno, so che mi sbaglio. Tramula di maggio, olio assaggio. Tramula di maggio, olio assaggio. Tramula di giugno, olio dall'Awasi Urugno. E questa che. La amica dell'ordine. Lo ringrazio. E dunque, dice così: tramula di maggio, olio assaggio. Tramula di giugno, olio dall'Awasi Urugno. D'accordo. Bon, questa è detta. E Paolo Andria, se lo perché lo pradegaino è l'affare Juve, non so, mi sbaglio, no?
2: Mi pare.
0: Dunque, allora, Adawagne. Chi ci vuole dire non ta Adawagne? Mica regione, eh? Siamo tutti chiari non ta soggetto, questi. Bon, beh, merci.
2: Mi pare che è venuta con cui Romagna, un coso così, e stanno qui.
0: Et donc, on s'y droit à Gécuy, hein, c'est le. Alors, j'ai bien vraiment localisé ça, d'où l'affaire, hein.
2: Ah, non va tout, non talon d'acquérir chez FM, je ne me plus, c'est les.
0: C'est pas des salades, peut-être, ou Fabrice Fenouillère, non? À l'occasion, c'est logista à Sainte, bien beau bandant un message, mais bon, alors, demandez-moi.
2: Allez, demandez-moi.
0: Bon, merci, alors, attenti, hein, don Pierre, il golpe di sole, non tout detto.
2: Mi chiedane. Sono pigli da ogni che
0: usole. Bon, una bella giornata.
2: Anche a voi.
0: Allez, a beige. Allora, d'inteso è un mondo come me, dunque se voglio poter rispondere, così non se voglio anche cambiare di soggetto, sarà sempre con un piège. Dunque, Montes, a Giuseppe, a Mertino, Bagliumintuado, Baese e Ubinzo, è quello che cercavamo ieri in fine emissione. Ferma sa un mondo, non ta su Mastarugulo, dunque, chi si chiamerebbe una Adawagne. Per un resto, ben noi, a continuare, aspettiamo il nostro telefono e qua la traccia, Gu, Nova Virtù. San

0: La traccia nuova virtù. Allora, giù va tu una ricerca così, gli ho appena i chance. Infatti, penso che il nostro amico Mertino di Nanta Barola che lo face un piccolo sbaglio. Infatti, di droghi, i davani, sono sinsetti che giusto appunto da mezzo giugno sino a fine del mese di luglio, sono Nanta o territorio tra Alleria e Casa Bianda, Abiaglia e Dallone, Gostia. A voce di Davignani sono parecchi anni, più di 60 anni che tutti gli anni a Superio d'Augusti i davani bene a rompere questa che gira già l'abitante. Allora forse chi ha capito male un nome, o allora si può dire di parecchie maniere, ma è a giudro un tavano, i davani, per parlare di questi piccoli mastaruguli. Allora andiamo con Gian Antone, forse che non ce n'ha da parlare subito, nuovo mobo. Gian Antone, salute.
1: Ah, saluto, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, salute.
1: Ti ho passato una bella domenicata.
0: Vi ringrazio, e voi in uspirgo.
1: Io ho poco preso.
0: Bon, tanto meglio, allora.
1: Io non ti tavano, hai ragione.
0: Allora, poi i davani, perché...
1: I davani.
0: No, non so mica, Bruno, non conosco mica...
1: Come le pronuncia?
0: No, ma se voi i davani...
1: I davani, ma c'è un altro nome, ma un mio nemico. Allora... Che non mi venga un momento, più mi viene mica, c'è un altro nome di no.
0: In francese chiamano i francesi le brûlots. E so aggiudrò un articolo di Corse Matin che parlava di suo fenomeno, Augusti, donc non faccio calleggio, so che aggiudrò unicamente. E davani, d'accordo. Non conderamo mica una regione di Davagna.
1: No, ma che neanche qui ce l'ho. Ma lui aveva appena andato a certe parole, sono stati diti settimana passata, mi pare.
0: Yeah.
1: Tu il vero suo abbo, di muovere Massetta, no? C'erano i chialzi che li piantarono pare
0: I gialli sì, che sono i muri.
1: C'erano nere e biancaglie, c'erano radie e biancaglie.
0: D'accordo.
1: Ma dopo hai inteso parlare di a maniera di vista innanzi.
0: Yeah.
1: E inteso uno dice i visti, ma noi siamo Ayabano, non Ayabano.
0: Ayabano?
1: Sì,
0: a Yabana, era stata detta un giorno dell'emissione.
1: Ah, così anche parlavano, gente anziana un po' come me, quando lo si dico mica visto, dico sempre una Yabana.
0: Una Yabana, d'accordo.
1: No,
0: ma interessante, ognuno dice come lo sa. E questo è interessante.
1: Hanno fatto diviso turismo,
0: yeah.
1: O arrivato. Tu vedi un teso parlare di... Des ébouli, hanno calchissimo.
0: De che scusate? De?
1: Des ébouli,
0: diciamo,
1: nel tuo percorso, il tuo cervello. Ma le buliglie, io non hai arga.
0: Beh, per me sì, ma d'altro è vero che.
1: Io non hai arga, ma è arga.
0: Io conosco che unicamente sabato l'Agustì, ma ce ne sarà forse d'altre.
1: Non hai mai inteso. Ciò che dice un terremoto è altra
0: fa. E non è mica tutta fa, per me non è mica tutta fa, tu le stesse. Mi domando quando lui c'è giusto appunto, come era questa parola. Allora, se una yaga di noi di radio è ben reso, voilà, fermano sopra lui di radio. Dopo ci avete un.
1: Oui.
0: Dopo ce n'è che dicono una sfrana, io non so, ma ricordo.
1: A me sono una conosco mica.
0: Ma una sfrana, mio mondo, se non è mica quando lo si vage, giusto appunto, quando la cave, tanto di una sfrana che diventa una yarga, in geraglio. Ma fin, questi forse, ognuno di geraglio,
1: Sì.
0: Ma
1: dopo è inteso parlare di una buona nuova, ma non so mica se hanno detto di girare.
0: Chi dia una buona nuova, dunque?
1: Una buona nuova... Io ho una buona notizia.
0: Ah, questa sì. Ma
1: c'è giusto appunto un genere di barabattola.
0: Ah, che si chiama così?
1: Una barabattola è un
0: cosa. Un papillon,
1: un papillon? No, ma allora io ho un setto che viene a sera tardi.
0: Ah, è quello di notte.
1: associarci a questi viore. Parlo un colibrì, non so se volete dire cioè i colibrì.
0: I colibrì così.
1: Se io davanti a viore faccio una stantara.
0: Ah, è vero.
1: Avanzano esattamente lo stesso verso con i colibrì.
0: D'accordo.
1: Non so se ne vedi meno o meno.
0: Ma mi domando se su savoir faire l'agosti, di notte, se diamo così, ci sarà forse un rapporto con l'idea di bene a portarvi una notizia o una giusta appunto, non che ne pensate.
1: Chiamano i buoni a noi.
0: Ci sarà forse una ragione così, sì, più o meno. Domandiamo.
1: Ma dopo se hai appena il tempo vorrei parlare come abbiamo parlato di giugno, diciamo, se passa in giugno, di giugno un momento siamo adesso a San Giovanni da qui a poco.
0: Da qui a poco, o 24, eh?
1: E 21, adesso 21 o 24.
0: O 21 dell'estate o 24 è San Giovanni, se mi sbaglio mica.
1: Allora qui innanzi c'era l'uso a vicino di San Giovanni tutti i giovani andavano a buscare legne e fascini di mucce, scuppine, morera, e tutto ciò che bruciava, e ne facciamo un grosso fuoco.
0: In Bastia lo chiamano Vugari.
1: Ma noi qui ero fuoco di San Giovanni.
0: Lì stessa cosa, io fuoco di San Giovanni.
1: Sì. Ma allora c'era un uso che noi. Quando ero facciamo poco, mi pare che fosse a vigilia
0: di regola di a vigilia o 23
1: sì. Allora o quando c'era la sera, quando noi mettiamo poco a tutto ciò che noi abbiamo accastinato, si parlava, si cantava tutto il giro poco, ma c'era un uso che si facevano i compari e i comari. Non so mica se fosse a corrente.
0: Non ho parlato, ma ci ne puoi parlare, di sicuro.
1: Dunque, oppure un compare e compare, due amici, si girano compare, che dopo durava o manco l'annata, ma c'era tutto ancora di più, e poi c'erano come donne, si facevano compare e comare. Spesso finiva il matrimonio e finivano insieme.
0: D'accordo.
1: Allora c'era. Si saltava un tuo fuoco, a un momento dato, quando il fuoco cominciava a essere appena ammattato, cacciavano un tizzone e si saltavano insieme sopra un tizzone.
0: Sopra il tizzone.
1: E c'era una specie di. Una canzone, ma era
0: una specie di brigantola, qualcosa così.
1: Di brigantola, sì. Allora dicevano compare e comare per quanto ci pare, che la lurga sta treccia come radica di oreccia, e la lurga sul spino come radica di pino. Boh, dopo non vengo più tu resto per dire appena lungo, ma non hai più un capo.
0: D'accordo, ma dice interessante da un principio ieri.
1: Non so mica se un altro.
0: Io penso che di un uso assai spertuto, mica solo un coach che ha bisogno di un cui più in parecchie altre regioni. È l'occasione di vestà su Bossoville la riguarda l'estate, dunque, e poi c'è sul rapporto con la religione, bella sicura, e si va che di qualcosa assai comune.
1: Ma dopo c'era più dell'amicizia, c'era. Si tenevano come compare e comare, gli chiamavano i compare di fede, mi pare che gli chiamassero il velo o San Giovannino, non vengo più se è di velo o San Giovannino.
0: Non so più,
1: e stanno compare, chiamavano compare per tutta la vita.
0: E penso che si dice, insomma, ricordo di spiegazione che abbia ricevuto. A parte da suo momento gusti, quando li so compare e comare, si dice noi di voi.
1: Sono
0: ricordo appena.
1: Tutto fatto.
0: Tanto c'è questa maniera nuova, dice Radio.
1: Normalmente non durava un anno all'altro, non San Giovanni all'altro, ma c'erano che duravano.
0: L'allungavano, avvi una sana.
1: La vita.
0: Era una maniera di salare un'amicizia, diremmo così, e in cui più in certe occasioni noi, è vero.

0: Allora, e taglia, taglia.
1: E taglia appena.
0: Se lo dai, a domande alla storia, vera, gli abruò.
1: Può, devo guardare.
0: Dicono che di unio, sì, dicono quante rili unio.
1: Ah, ma conduce a Sai Mondo, è questa?
0: Niente, perché di unio c'è che si principia sempre i rili. Allora, quando ci sa che dicono, e fin tanto concediente si sta, tugno d'unio. E poi quando siamo soli dice quante rili unio, dice assai, uno
1: che d'accordo. Ah, di appena le stesse che dice quanto un campo di lubino.
0: Dice quanto un campo di lubino.
1: D'accordo. Dice,
0: dice quante rili di unio. Di unio,
1: ulala, allora dice assai, d'accordo.
0: Acqua di unio, e che unio.
1: Ah, vedete che c'è acqua di
0: perché
1: unio.
0: Perché quando lo piove un mese di unio, vuoi riportare un mille buono.
1: Ampio ugno, d'accordo.
0: E dice lui che di ugno gli arrasi a pieno ugno.
1: A pieno ugno?
0: E
1: un periodo. Questo era appena in avanza.
0: Per ugno ce n'è una studio che giugno spunta ugno. E poi ci vengono aggiungere i ugni d'abbe.
1: D'accordo. E beh, siamo ritroviamo donna alla fare di ugno.
0: Dopo a me c'è un ugno perché un mese di ugno, se volete, si pianta ad aprile o in maggio, o più di maggio, ma ugno si riporta ancora tanta fase, si rivoglie ancora tanta fase.
1: Mm-hmm.
0: Allora i genoghi di un mese di ugno si torce appena un ugno.
1: D'accordo, yeah.
0: Ma dopo si fa un fuoco di San Giovanni, e noi lo chiamiamo il fuoco di San Giovanni, ma io mi ricordo più quando eravamo di, quando era Zidella, o come ci chiamava la Zidella, e io mi ricordo più di l'affare a so, di un padre di Egomari. Noi so che ci importava. Era di un mio paesolo e martellato a casa nuova. E quando accendiamo il nostro fuoco, vediamo un fuoco di rosetti, dai denti e di laninti, l'anno, il russo e di un cantone. Vediamo da lontano.
1: E lo vegia dalla stessa ora più o meno?
0: Alla stessa ora.
1: D'accordo.
0: E noi già che ci contentava era che si spegneva prima uno che l'altro, noi diciamo, ma il nostro non è un compenso, noi il nostro è sempre in...
1: C'era una specie di competizione.
0: Di competizione, lampavamo legna e di più, per vedere chi è più
1: Ah, ma qui in Bastia c'era una guerra tra i quartieri, eh?
0: Ah beh, così bomberia, ma...
1: Qui andavano allora, a rubare legne, così l'indomani si ritrovava senza legne, non potevano più accendere il fuoco. C'era era tutto calcolato, c'era una strategia terribile.
0: Ma si passava una bella serata, eravamo tutti intorno al fuoco.
1: Era questa l'idea.
0: Era questa. Dopo noi, in paese, i davani... Non sentiamo mica parlare in paese noi di montagna, ma...
1: Hai un affare di viaggio, Agostina, se ho capito.
0: Di viaggio, perché un soggiorno era stato in famiglia in Paulilla, a Morione,
1: yeah.
0: E sentiamo parlare che c'era, se io ci andavamo spesso, c'era sempre i davani che investivano, che...
1: So che è interessante, mi scusi Dayabe, poi i davani, un nostro amico Gian Antonio ha detto i davani, donc si genui ui forse, eh?
0: Sì, entrambi si genui ui.
1: D'accordo.
0: Io era famiglia, io non so, già non mi pare di genui i davani.
1: Poi. D'accordo.
0: E dopo noi già, qui in Piaggia di Nuccio c'era sei sarabicchi.
1: Ah, quella via, i sarabicchi sono le mustiche.
0: Sono grossi cinzale, è più grosse che mustiche, che la zinzana,
1: il
0: sarabicco. Ma questo di noi, noi in paese non l'abbiamo mica di noi i sarabicchi.
1: Oggi ce ne di più in più, eh?
0: In paese di montagna.
1: Ancora un'orezza l'avevamo,
0: Dopo siamo su due, ma c'è un mondo.
1: No, ma di idee.
0: Parlando di mangani, se ne parla spesso, non parlano ancora stessi di mangani, di volansuor. Noi mi diciamo, mamma, bambi già che è per tutta una certa età, e quando vi è l'era di dire in quell'affare, se ne va appena lontano, mi dicevano mica i mangani diciano i dolluli.
1: Ah, aspetta, i dolluli?
0: I dolluli. Allora, mamma mi diceva sempre che certi occhi, comunque, in certi zidelli erano tutti in giro, le persone anziane erano appena pistate, appena impacciuguli, ma... senza fare nulla di male. E bestiavano appena i rendi, quando li volevano ragionare insieme. Dice, Anelio, si dice, andate a fare i dolluli. A mia mamma mi diceva sempre qui, ma dopo non se ne è più parlato di dolluli, era una vecchia parola.
1: D'accordo, i dolluli per dire, dunque, parla di mangani, eh?
0: Di mangani, e dice, Anelio, andate a fare i dolluli,
1: D'accordo, ma... ah, beh, interessante questa parola.
0: E poi, dopo...

0: Anna.
1: Dopo, quando due famiglie, voglio dire, dei casoni stavano vicino da porta a porta, questi ultimi. Sì.
0: Yeah, yeah.
1: E quando gli mancava appena il roba, per fare una sullo qualcosa, non erano mica sempre, aspettavano non erano mica un magazzino vicino.
0: Yeah, domandavano
1: a una all'altra, ma dopo non si rendevano manco più perché era un affare di Buchitania, di poco fa.
0: Yeah, yeah.
1: On era mica un chilo di fiore, per esempio. Allora venivano e poi si chiamavano tutte Gumma. Oh Gumma, mi hai appena di fiore, ma giusto poco poco, quanto casca?
0: Quanto casca?
1: Quanto casca, ma di poco, ancora appena voglio, ma giusto quanto casca.
0: Ah, questa allora, è bella perché di volte quando un mondo è di bon, so che tu voli o sì, appena
1: dicono quanto gasta, ah, come di po',
0: d'accordo,
1: lampando un bicchiere, ma quanto,
0: quanto gasca,
1: anche sulle lampi, ma tu, quanto gasca,
0: ah, per dire
1: e dopo una domandava un fiore, l'altro mandava un zucchero, non si rendiano più, non che non fosse un chilo di fiori, adesso si rendiano, ma se le capoca a fare non si rendiano più, ma gumma, ci chiamano sempre gumma.
0: Quanto casca? Quanto ne vuoi? Quanto casca? È bella questa.
1: Quanto casca? Se tu ne lampi appena i più, ne più appena i più, se ne lampi appena i meno.
0: No, ma adro magnifica espressione, non conosci mica.
1: Quanto casca,
0: D'accordo.
1: E dopo, diceva, voglio sapere se in certi luoghi hanno, si già parola, questo, la persona questa è accustagnata.
0: Accustagnata?
1: Accustagnata vuol dire che per esempio è sostenuta da famiglia in roba, in soli, in terreni, in casa, quindi è bella sostenuta, diciamo.
0: D'accordo.
1: È bella accompagnata, accustagnata. Perché? Dicevano che mi spiegavano i vecchi in paese, poi dopo si faceva più, che quando che ne vava assai, ai tempi, ne vava, non ne vava, manco troppo, avevano paura di detti a due bendite, mica quella a quattro bendite, ma due bendite non c'è issimo, per un peso di anelli, e quando li leggevano l'intempiatura, che li mettevano un durale, tutto ciò che ciò deve fare, mettevano due legni in più, una diritta e una manca. Ma guarda, erano compresi, erano e tutto a chevron, non so come li chiamano, ma tanto l'erano fatta in castagno.
0: Forse sì.
1: E ne mettiano una diritta e una manca di antempiatura, bello coso perne e tutto, all'inciuoli, che ho detto non c'è si mica, e chiamavano le custagne.
0: Ah, c'è tona l'idea di sostare.
1: Ma che ho detto era sostenuto. Allora quando una persona dice ne ha custagnato, lì che è sostenuto. Perché mettiamo le bustagne e non ti ho detto, allora volevo sapere se c'è sempre persone anziane che in dei suoi paesi ho in intesa, perché noi ai giorni, ma sì, c'è più, c'è più.
0: No, ma si può dire, torna a ribia parole, perché si è sostenuto sostenuto dai suoi, accustagnato, a persona
1: accustagnato, questa è io.
0: È già cercato di danno e da ubra la donna.
1: Questa è dell'accustagnato. Allora, come dicevano certi orti, è cascato, è nato con casa fatta e bigna busta.
0: E bigna busta, cosa conosci?
1: Dopo il Genuberello ha cantato un merlo a Sulana, quella è dalla custagnata, non so mica perché un merlo a Sulana.
0: Ha cantato un merlo a Sulana?
1: Un merlo a Sulana.
0: Ah, aspetta, lei già scrive, no, questa. Allora, ha cantato...
1: A Berello ha cantato un merlo a Sulana.
0: Gli è appena come esse fiori di Ayalina Ionca.
1: E adesso quando facevo fiori di Ayalina Ionca e poi per cascato i gulo di Averina, scusatemi, me lo
0: No, ma è così. o mangia di gabbo una sacchetta, fa appena non trovo senso.
1: Una sacchetta, ma è bella custagnata.
0: È bella custagnata. E ridenimo l'affare di custagne che so per tenere ordinare, fa l'intempiatura d'un tempo.
1: E
0: erano
1: i legni e custagne che mettiamo in più, ho detto a due vendite, quella quattro.
0: No. E due rinforzi?
1: Se non girasse i besu, ho detto non riscavano una caviglia mai, ma...
0: No, ma... Beh, sentite, questo allora so tutto che mi avete incantato oggi,
1: Incantato, dopo una sorta voglio parlare di stacchette, di cavelli in stacchette, ma sta parlando di stacchette.
0: D'accordo. Fammi passare a mano, se può permettere.
1: Vabbè, allora fammi passare a mano. Allora, come avete detto, guarda a tutti. Questo che siamo un'emissione di oggi.
0: Ha ha ha ha. Non, pas sous aïe, alors, et aïe goudonne. Et ben d'une émission a più bajarina di
1: Abbiu bajarina e allora per un vino mi tutti e beh bajema tutti a ognuno
0: ed è
1: alle a vasto assenta beige
0: alle a beige. Prima di Steven due biculi messaggi due un Pedro che ha déjà inteso a espressione con tu gasca per domanda a noi da quando devo di un idea pagare un caffè o a un ristorante per esempio a piazza di quanto Vage, è lui, inteso già quanto gasca, d'accordo, ringrazio. E Diago Mosanto, i davani so di no, lauta, diciamo così, ce sono dei acariens. Ecco, dunque, ringrazio, beh, questa informazione. E poi ci aiutano a due altri messaggi, Gobi e Radio. Femmo piazza Stefano in sotto. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, i tavani sono abbastanza emulativi, allora,
0: aspetta giusto appunto dei secondi poi per Fabio io perché conosco da casa da Davani
2: esce tutto da Moretti di Tavani
0: d'accordo
2: Tavani Valli
0: e pensate tutto. Che ci sarà un rabotto
2: ma questo è buon lo so
0: d'accordo
2: no, giusto allora giusto per arrivare non so ciò che di intesa ho fatto bene c'è un posto e Costani si dice di noi Costani c'è un coso c'è a Zimma qui da di mezzo e qui d'altro nei bianchi c'è Costani.
0: D'accordo, ah, donc, voilà. Ecco una bella gonfia.
2: Di cantita, e qui di mezzo a Zim. E dopo tutto, le fettaggio si dice a Gulimigna.
0: Ah, allora questo aspetta, a Gulimigna?
2: A Gulimigna, non è mica solo che ho cantito, non è mica che a Zim, è le fettaggio.
0: D'accordo,
2: A Gimma ti ho detto, a Gulimigna qua.
0: A Gimma gli ho detto, d'accordo.
2: A Gulimigna. Dopo si è parlato di Bugna, c'è una parola che è interessante, è impugnato di nuovo.
0: Allora uno che dice impugnato...
2: No, impugnato vuol dire enfumé.
0: Scusate?
2: Enfumé.
0: Ah, enfumé.
2: Un fumo.
0: Ah, d'accordo.
2: Mettiamoci in casa un cammino fumicchia, entra una persona e dice, boh, è tutto impugnato qui.
0: Ah, d'accordo.
2: Come un fumo che mettete per le cose per l'api?
0: Per calmare.
2: Viene da qui, ma impugnato vuol dire enfumé.
0: D'accordo.
2: Dopo l'affare di una persona che ha chiamato Nanzi, come si chiama? Gian Antonio,
0: ieri.
2: Un saluto, un altro. E allora, parlando di un fuoco, me ne vengo quando un fuoco castizzaia, che faceva i casti, si diceva buona nuova.
0: Ah.
2: Perché si aspettava una notizia buona, quasi diceva buona nuova.
0: Ah, di l'affare di Avarfare che ha fatto pensare a Sabarola, può essere?
2: No, ma non ho dato parlare di così di buona nuova.
0: Ieri ha parlato di una varfala, io dico una varfala.
2: Ah no, allora, questo è Sant'Antonio, gente chiamava Sant'Antonio, perché in francese c'è Sant'Antoine.
0: Ah, d'accordo.
2: È una cosa quasi, è vero che giunge a e si mette davanti un viola, così fermo così stantarato sopra piazza, e succede un coso di viola.
0: D'accordo, bon, è Sant'Antonio, a porta di nostro nome.
2: La veste di Magasacca, no?
0: Ah, Gasacca di noi, questa.
2: Ti ho cato un jersey.
0: Un rabacionato.
2: Casacca nuova.
0: Un moabone rascimatturito per corsi.
2: A
0: Gasacca.
2: E dopo la
0: ha girato Gasacca.
2: E l'affare di Ayaglia. Allora, dei più miucchi e più maggiori, se si comincia c'è un urinaglio.
0: D'accordo.
2: Dopo c'è una scatoliccia. Scatoliccia su pietricedi, un luogo di pietricedi. Dopo c'è la pietraglia.
0: La pietraglia,
2: su pietri più maggiori. Dopo c'è la cantoniccia.
0: So già più maggiore.
2: È a Iardia. Bon, a Iardia e a cantoniccia è la stessa cosa.
0: D'accordo.
2: A Iardia è nel puliti di contorno maggiore qua.
0: So blocchi.
2: In a Iardia ci sono ciò che si chiamano i ciaccaroni. Allora, che chiacchierò su Sittavona, che so, a mezzo di contorno.
0: Ah, d'accordo, io è bello. Allora,
2: tutto su Biotto, cioè a mezzo dei contorni, qui sono chiacchierò, si chiama.
0: Chiacchierò.
2: E ci vogliava a casa un cascamica, una cosa nel chiacchierò, perché certe volte non si può più sorta.
0: D'accordo.
2: E tanto si dice che la persona è imprisata.
0: Ah, allora, e mi studia da non mi cresce su senso?
2: L'aggiunta di un altro, ma di noi si dice piuttosto imprisata.
0: Imprisata.
2: E una presa, un luogo pericoloso, dove la persona può firmare un cucciato nei contorni.
0: D'accordo,
2: quella c'è una presa, tal luogo fa caso c'è una presa, vous dites que pour fermer un prisato.
0: Alors, il y a deux et nous, enfin deux et nous, forcément, anche un deux et boy, une abrèse est, dis-nous, un terrain, hein, un logo, hein, qui dit, quand des boyaux, quand des personnes y ont dit à nous.
2: Un
0: terreno,
2: una proprietà.
0: Ecco, moi, per me, c'è chi i vetti quando li regolavano l'estate in montagna.
2: Ha dato un affitto, un coso così.
0: Ognuno fece la sorpresa, a dire o zoologo, i
2: germani. Sì, sì, sì, sorpresa.
0: E di non trovare un due boi,
2: un
0: luogo pericoloso.
2: Pericoloso,
0: sì.
2: Sovente, sì, Giulia, sapendo
0: che terreni
2: prese per l'animale, che dice che ne pei carpi, poi agri di nuovo. E potete firmare prisate.
0: D'accordo.
2: Mettiamo se manca una capa, cioè andata a luogo, c'è una presa, beh, qua praticamente andate a vedere quella a luogo, se la capa non era mica prisata quella.
0: D'accordo. E beh, di la stessa cosa, di so che non mi spiegava a Gabra si era misudiata, si era messo in un luogo, non poteva più risolvere.
2: Un po' di più sorte.
0: Ecco,
2: è la stessa cosa. Un po' di più sorte.
0: E
2: ti questa cosa, come si chiama? Ma non de source.
0: Ieri, sono tempi fa, ma
2: momento dato, perché c'è una capra che è un po' più sorta la cosa, la donna va a cercare così si è imprisata.
0: D'accordo, si è imprisata, d'accordo. Magnifica, magnifica. Voilà. Ah, un'altra domanda che mi viene così, perché la storia di scudare un amico, sono unicamente i beguri che merizzano o è o che non può non merizzare?
2: Miria.
0: Ah, poi Meria, d'accordo.
2: Meria, quando gli animali permani
0: si mettono a
2: ovrisco. Si mettono sotto un arbo, dentro un contorno, ovrisco.
0: Ma poi, qui è baleo, anche mica solo per i beguri, di nuovo per
2: i wacche. Anche i wacche vacciano, ma enfin, i beguri vacciano il mondo.
0: D'accordo, per i bufo è beguri.
2: Un bufo non è più stantarato.
0: Ma so che lo mi igieni, no? Si vace, o più, piuttosto i beguri.
2: Meria.
0: Che merezzano, che meriediano, allora, ouais. Dite così. Boy.
2: E dopo, se dice, per una capra, c'è un coso di capra vigliola ciò che si passa. Perché la capra si guarda, vigliola ciò che giunge, qua, se non c'è mica una persona, il giacco, cose così.
0: Un predaggio.
2: E meridiano le cose, i sorvegli, qua.
0: E curano così. Bon, eh ben, vous voulez ajuster l'entrée ou l'ultime chose? Non,
2: pas
0: eh ben, donc, ah ouais, si vous êtes doué ou ognon, hein, pour que je te dis que tout est...
2: On ne se met plus en prisade.
0: Ah non,
2: c'est un gars. On a parlé de Custagni, bon, dopo, cosa, però, parce que nous disons mica i Custagni, dimmi i Custagni, ma stessa cosa.
0: Ma
2: la Custagnato...
0: La Custagnato non l'hai idea mica, allora.
2: No, infatti io mi dico nulla, bon, tanto è...
0: D'accord,
2: sì.
0: Forse sì, forse sì. Ecco, Stea, ringraziabile allora. E una bella giornata, è obiege, a beige. Allez, ma continua, tre ore meno, Fedio appena sono adio mica un messaggio non ta Giancarlo Marsili, a pagina Messenger, ci vuoi di noi con ta tape via di WhatsApp, hein? Ci vuoi di mandare un messaggio, piuttosto che de telefonare al 04 95 38 28 28, chiedino sa possibilità, una soluzione no, se posso è così, ci mandate un messaggio, a nostra amica oggi, Mariangela, che è in capacità di poi rispondere, o di farmi passare un messaggio e poi manco fa di maniera a dare una risposta in diretta, allora, donc, c'è parecchie possibilità per, senza telefonare direttamente, partecipare all'emissione. Allora andiamo a salutare Angelo in Ponta Alegre. Angelo, salute.
3: Io ancora salute a tutti.
0: Salute.
3: Bon, allora, l'estate si avvicina, il calore, gli insetti si scendono, che la natura è in festa. E si capisce che come chiamano?
0: I davani, o i davani.
3: O davano, che si dice... Udavano, da noi perché UF diventa V. Ma in italiano si dice Udavano, un F sicura, e DL c'è un TAN T-A-O-N.
0: Ah, d'accordo, beh, io serve stessa famiglia allora.
3: Insetto che gli piace azzingare i cavalli, allora quelli che hanno i cavalli sicuro anche lì si facciano, se ne sono accorto, si facciano zingare.
0: Di sicuro, no?
3: Bon, dopo qualche è stata detta, qualche parola, qui di ugno si cambia ugno, ma allora quindi è speciale, di dei luoghi penalti, perché ognuno cambia d'aprile in piaggia, hai capito?
0: D'accordo, non la sappiamo.
3: Ogni mica è più tardi, quando faccio più caldo, non lo so. Dopo l'acqua è ugno, è più ugno, ce la sai, così c'è quanti che questo parla quanto i rilli di ugno, come me, di ugno e di raggia pieno ugno, tramula di ugno, ugno e lava ugno, dopo a San Giovanni si va a compare con mare. Dopo San Giovanni caccia tutti i malanni, allora dopo un giorno di 20 agosto parlano i sumeri maggiore a Cabilli. Non so mica perché.
0: Noi ci capiamo.
3: Vabbè. Allora, avevo una poesia sicura di Ugno, perché siamo in Ugno, cioè mica ascoltassi che siamo sempre in Ugno, ma presto la fare, un mese finito un mese. Giugno pone un bianco mantello di neve, vuol dire che la neve strugge piano piano, e tornano le garage rosse e trice, come in Norizia questi. Un pastore verde, un gonto di esopice, i picce sei formai, due a due, vedete? E da tanto che è pieno un cascino, sicuro, ed è una periodo. Si vede di raccolta una onna annata e quando chi un versico pende a sforchera, un paesano appronta a gherghera e cerca uso violo, gli cerca una sposata. Un spigo capidorto con l'adoro, quello che è giallo e maduro, come c'è se maduro. A muvra da guasso da tanto che luce erba, a liscia di l'amico ancora verba, a vacca, vidilegia e muda usumere, scappano in saundanza gli malanni, s'arrodano e corrono i capretti, cercano i compari ancora l'agelli. E festa facciano ognuno in San Giovanni. E come
0: è che l'ha scritta questa?
3: Di Maestrale.
0: Ah, sempre di Maestrale, d'accordo.
3: Sempre. E come sto mese di giugno, berremo domani o domani. Vale, vi ringrazio.
0: Sì, che vi ringrazio, va bene. Ecco, 0495 28 21 21, hai godone, se volete partecipare, se forse che barricodate mica abbastanza bene o di mogureto di suo numero di telefono, portanto è faccio la ridana, 0495 28 21 21. Suo numero è stato composto da Giuseppe, corrigevimo da Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno Ianca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
4: Allora, riunio, Giuseppe parlava di garage. Quando, per cui si dice Sant'Antonio di Unio, Sant'Antonio di garage.
0: Ah, d'accordo.
4: Quindi viene così, Sant'Antonio di garage.
0: E quello è Uborco allora.
4: E Sant'Antonio di Uborco di
0: Biennaggio.
4: Ma allora, prima... Ciò che non mi detto rimane, io di nome sono sbagliato, un mostro che è una ragione, è Usuccio.
0: Usuccio, d'accordo.
4: Ma qui sicuro, come Usuccio e Boeggio e Gaspaccio, allora chiamano un po' tutto.
0: Eh beh, hai fatto la stessa confusione, ma so che è sorte da sua bolpa e geraggio di un mostro.
4: Un mostro, qui come diceva Catarina, e Matarena e tutta. Allora, dopo avviene Lorenzo che diceva un vulluare. Vulluare, io rinuncio mica.
0: Voi l'avete chiamato?
4: Io parlato di Torcio.
0: Un Torcio,
4: un amico vulluare.
0: No, di Abressa, una Abressa.
4: Come una Abressa così a mano.
0: Le vulluare di qui, no? È un meccanico di radio.
4: Torcio è come un cilindro in legno. Si stringe le mani e sotto la vinetta qua. Invece un vulluare è ciò che si mette ad andare a immaginare lui, cioè due specie di cilindri in farro, si voglia, si voglia, se ha un paura in lento, immagina qua, qua, a mano, a mano. Ma io dico, voluare, non so mica io cerco, ma un grande lezionario non c'è mica.
0: Ah, un bel mica, voluare, esatto. Ci sei chi si conosce in corso un nome voluare?
4: Perché un torcio, un nemico voluare qua.
0: Ah, già capito, già capito. Ah.
4: Allora io mica riunio ma da Osto dice acqua da Osto olio e mosto come la mio mosto
0: e beh, ancora Osto voilà, ma questo concerne piuttosto su mese
4: da Osto
0: a due mesi ci avviciniamo piano piano questi di noi
4: ah basta lì
0: oh tutto va in furia incredibile
4: e via, a mezzo giugno e boh, e beh, dopo chi c'è ben no, se boh.
0: Oh, pare c'è cose da sta dette, sì, di no. L'affare di Ayabana abbiamo parlato di una vista, no, poi la idea mica, né una casacca, come idea una vista?
4: Ah, una vista.
0: Una vista è una vista.
4: Una vista.
0: D'accordo, d'accordo, no.
4: Era come diretta la vista, come
0: una Ayabana. Diabana, Ayabana, Diabana. E così no, a Gazaca di nuovo è stata detta da
4: Schiavi. Una specie di vesti senza mani, grossi, chiamavano a Gapputa.
0: Ah, Gapputa è quella che viene sopra, i radio, eh. D'accordo, d'accordo. Era piuttosto per proteggersi di l'acqua.
4: Ma come era mica come un impermeabile, poi dopo c'era cose impermeabili. Con noi quando andavamo a scuola, andavamo a piedi. Invece qui è un affare come un po' ideale di tessuto, qua,
0: Era
4: rosso e l'acqua non passava mica qua.
0: Era per proteggere si di l'acqua. D'accordo, buon per lui se.
4: Ecco, allora.
0: Mi prego una bella fine di giornata.
4: Mi pare una mezz'oretta rimani.
0: Come?
4: Il Filippo Vulluano. Mi domando se sono mica detto.
0: Allora, aspettate, no? Forse sì, ma
4: non ricordo mica.
0: No, non credo mica che l'abbia parlato di Ovoluar, no. Abbiamo parlato di Calcigà, Calpidia, abbiamo parlato.
4: Calcigà, sì,
0: ci aveva domandato non t'ha le porte-bonheur di noi. Dopo ci aveva letto una poesia non t'ha l'impiccato, ecco, so che gli ho scritto io, Eri.
4: Allora, quanto a me, perché dopo ci siamo chiamati, tanto mi ha detto.
0: Ah, allora.
4: Ci
0: ne vuoi deve approfittare, ma mi sei scordato.
4: Non sono più sicuro,
0: Ma come volete che facciamo? Se mi mica appena di vostro, è un po' mica avanzato, non c'è maniera.
4: Per conto che dopo mi ho mandato per San Giorno, ma era troppo tardo. Ci dice a di sotto.
0: Stefano,
4: i ciumachi,
0: quindi noi siamo il ciumacco. Lo ciumacco,
4: pedì un mucigo in altri luoghi. E il francese, questo allora non conosce mica, come ha detto un francese.
0: Aspettate, la chenè, no, la chassis, les yeux chassieux, ha detto.
4: Ah, chassieux.
0: La chassis. Vedi, se non parlo con francese tutti i giorni, vedi.
4: E poi. Forse sono sempre più forti.
0: allora spieghiamo, vi rendete conto abbondanza di emissione nesimo ionti a spiegare il francese con il corso allora che 20 anni fa ci hanno fatto rimpore ogni tanto di spiegare il corso con il francese però diventa anche il contrario a certe occasioni.
4: Io riconosco,
0: è importante. No, ma la les yeux chassieux e la chassis, no, io la diamo parata ieri, sono un istro.
4: Ah, io no.
0: Tutto si può sapere. Allez, Oise, allora, mi prego una bella giornata. Allora.
4: Saluto a tutti, allora, e alla prossima.
0: E alla prossima, beige. Allora, mettiamo giù una canzone con il gruppo Lunadir. Salutiamo di nuovo a presenza di Domenico Moradia Degni che ci ha accompagnato sino a 3 ore e mezzo e poi dunque stiamo a sentire questa canzone e ci ritroviamo giusto dopo. Un mio benissimo.

0: Au mieux ben ça qu'au groupe Lunade. Allez, passez-moi Berbarade. Amado, salude.
1: Saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va ben?
1: Sempre così e preso nei canti.
0: Très bien, allora.
1: Per tu la mia ci hanno cantato queste paculle.
0: Ah, la pocosti e dopo. E Gustani, e conosci adesso?
1: No.
0: E a Custagnada o va tu adesso sostenuto?
1: Ah, e questo è questo da noi diciamo questo è appoggiato ai colonne forti.
0: Yeah, questa conosce anche io. Ma a Custagnado non conosce mica?
1: No, si capisce, ma...
0: Si capisce, ma voilà, un sì.
1: Non appiegavamo mica.
0: D'accordo, è magnifico.
1: Ma quando lavoro non bene mica per nulla.
0: Ah, yeah. Come tutti, come tutti.
1: Come tutti. Cioè, saluto a tutti.
0: Yeah.
1: Poi, abbiamo parlato di Mustosi.
0: Allora, i mustosi, sì, chi sono?
1: Dicevo... Mamma faceva le panette.
0: Con mosto.
1: E un luogo da mugliare con l'acqua, la mugliare con mosto.
0: Con mosto, d'accordo. A Iverenza si va già sul livello gustivo.
1: Sì, mi chiama. E dopo si vuole dare anche una settimana. Mangiare ancora dopo una settimana e mettiamo dentro una botta in ferro. Si teniano.
0: Ma si assomigliano i più a canistrilli, roba così, o di più una panetta? Una micchetta.
1: È più dura che la panetta.
0: Ah, più dura.
1: Appena più dura che la panetta.
0: D'accordo.
1: E dopo all'epoca io avevo fatto un detto.
0: Ah.
1: A panetta mustosa, a pancia, a suocera e a nuova sposa.
0: Per quanto tempo non si sa.
1: Non si sa mica.
0: Ma o tempo di mangiare mustosa.
1: O tempo di panetta.
0: Allora, o tempo di panetta. Mica sì. Male questo.
1: Poi qualche parola non ta luccio.
0: Ah, ie, yeah, luccio.
1: Mette un naso in tra mezzo a luci.
0: Ah, ie, yeah, Dio va tu di ristabilire la verità o...
1: Sì, anche di ristabilire la verità, ma vuoi dire che da dirci a qualche sia.
0: Ah, d'accordo, ie, yeah, di lui, anche i più, ie.
1: Yeah. Apre luce a qualche sia.
0: Questa si capisce, ie. Yeah.
1: Poi, apre luce a calza, questa luce a calza.
0: Ah, chi vuole questa?
1: Di una persona che è piena di difetti.
0: Ah, d'accordo.
1: Questa Lucio a calza è una persona assai difettosa.
0: Quando vuoi dire a Lucio a calzo?
1: A calza.
0: A calza?
1: A calza,
0: sì. Chi sarà a calza? Allora, la chaussette, no?
1: A calza, come
0: le calze?
1: Come le calze, tanto l'hai decalzato.
0: Ah, ma Lucio a calza, d'accordo.
1: Sì. Questo face Lucio ai bugi.
0: Che vuole questo?
1: Faccio luce ai bugi di una persona che ha le mani oro.
0: Ah, bon, l'intendiamo mica in questa maniera, d'accordo.
1: No. E questo faccio luce ai bugi.
0: D'accordo.
1: Fa tu basso, un bala più la siroci.
0: D'accordo.
1: Mi arrivate prima.
0: Sì, sempre. Oh,
1: L'uomo non ha mai abbastanza luce aperti.
0: Ah. Forse, oui. Così no, Siria, forse un mondo andrebbe a meglio. Oui.
1: Andrebbe appena meglio.
0: Yeah.
1: Oui. Dopo c'è l'occhio di l'accetta.
0: Per far passare
1: un zappone.
0: Per far passare un manico.
1: Lo passa un manico. Dopo c'è l'occhio di Abiola.
0: Yeah.
1: E poi questo gli faccio sotto all'occhio.
0: Ah, Un visita visto in onda.
1: E così, va nell'asciugarsi.
0: Oh, con lui ci dice...
1: Ce ne parla.
0: Qualche sia giusterà. O tutto è d'un avello, oui. E d'un mette l'animo, così.
1: E beh, dopo mi chiama, c'è che non ha ti occhio.
0: Yes.
1: Dopo c'è la fassi segna all'occhio.
0: Di no. Bon. Allora, Amado, ridenimo ho detto di Amustosa.
1: Andiamo, penso che può giù anche a qualche sia.
0: Ai si tempi di matrimonio, che avessimo una periodo.
1: Che è passato maggio.
0: Voilà, mangiate una mustosa e si rende anche la vostra sposa.
1: Vediamo, sarà la vostra sposa.
0: Allez, bella giornata a voi, ringraziamo.
1: A beige.
0: Allez, continuiamo, passiamo per Nizza con Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo e saluto a tutti. Allora, hai un tesi di Arambittura, vengo io, hai un tesi che cercavamo sempre per le fouloir.
0: Le fouloir, yeah.
2: Allora, le fouloir, ce n'è due, c'è un vouloir, si chiama Obistadorio, Guibé.
0: Allora, aspetta, l'ho vista d'oggi.
2: Qui bì, quando lo vistavo, voilà, c'era come si può dire, c'era un tinello, mettiano lui a gusti e qui bì, cioè, dopo c'era un piccolo rubinetto e questi falavo un mostro,
0: giusto appunto, sì. D'accordo.
2: Dopo c'è quello appena più moderno, che è venuto dopo, che si gira con la manivella, Allora questi si chiama un radiculo. Un radiculo, con una G,
0: gradiculo.
2: Allora, così c'è due rullo, se può volete, c'è un tinello che è fatto come a un budo, se può volete.
0: L'hai visto già?
2: Voilà. E dunque, si lampa un po' così, lui passa attraverso due rullo, quando voi girate, e fa la così, là.
0: E questo si chiama un radiculo?
2: Un radiculo, sì.
0: D'accordo.
2: È stata detta l'emissione, perché anche sia un vendiero non so mica quale.
0: No, sarà stato così.
2: Allora, dopo un nostro amico Gusti che ha parlato di farfalle di quelle che bene sapete, a notte venne a un lume, Gusti.
0: La chiamata.
2: A Bonanoa,
0: come hanno detto già l'altro, c'erano due nomi. Bonanoa, non è mica scritta, peccato. Ma d'arrivo,
2: allora perché io ne conosco un'altra che quando noi mandiamo vora giustamente se venivano a girare all'ingiro di Arampana questi fora e noi e allora qualche volta si spuniano da qualche sia e tanto già porto bonheur.
0: Venia annunciare una notizia d'accordo.
2: Bonanno e questo allora noi chiamiamo
0: E giatte. Allora aspetta.
2: Era lo farfalle, mica giughe, ma per. Mica lo pure ande. E farfalle e giatte. Chiamiamo e giatte.
0: D'accordo. Così scrivo i nomi per cercare.
2: Allora, non mi ho mandato mica. Giatte non so mica come la si scrive.
0: È giatte. C.
2: Una C.
0: Una I. A. Due T. E.
2: È giatte. E dopo per finire mi rivengo eri stata detta per il porto bonheur un'amica che ci ha chiamato va mandando un messaggio penso e ha detto a Ussuletta allora a Ussuletta attenzione che a Ussuletta non è mica o porto bonheur a Ussuletta mi permetto a Ussuletta è stata detta che se la tiro lì e a dire lire a Ussuletta di a dire lire quando chiamiamo francese la tiro lire ma se vuoi volete di questa spesa antica questa spesa di dire lire che quando devo mettere a una pezzetta c'era un supero un poco che gimbava un gavo per dimersi vede?
0: E qua si chiama dunque a Ussuletta
2: questa
0: Ussuletta
2: perché
0: e Berghi dopo, bon c'è poco rabotto con le porto bonheur allora usti,
2: ecco, voilà e dopo se volete a dire lire di no io mi ricordo che Bergo c'era una sorella di mammone dunque era appena anziana e diceva sempre io una zia che trovava a Lyon quando era venuta in vacanze allora venivano con i suoi su tutti questi allora a zia dice ma tu contami a una piazza contami un scarassello pieno
0: Un scarassello
2: sarebbe le petit coffre, la tirolire.
0: L'escarcelle.
2: Ecco.
0: L'escarcelle, d'accordo.
2: Voilà, là il un scarassello, voilà.
0: Un scarassello, d'accordo, l'escarcelle, voilà. La tirolire.
2: Voilà, e così aveva giovato all'occhio all'occhio. E fa attenzione, oh Giancarlo, vada attenzione con Maria, o tirate mica i capelli che c'è le harcèlement.
0: Allora, Bagiai, è bugiarda, con ta scoba. Hai con moi, penso. Li passate a conto senza ducala, e dopo con ta vola, ma vi rendete conto? Aggiunteresti a far caso, così non mi chiedo un pregio, esempio. Per nulla in più di questa, per nulla. Se abbiamo fatto qualcosa, tanto ce la assume, ma non manca appena un caso. C'è la malfidassi.
2: Boh.
0: Ovidi, ringraziabile una bella giornata.
2: A presto. Un saluto a tutti.
0: Sì, Diola, ringraziabile. Dunque, un radiculo per quello volare, c'è Radio Guamaneccia. Un bistagliolo era per quello cui be. E hem parado inu a barola e jat, donc ça c'est varfale qui beniano tirade da ulum. Alors so in traccia di legio un messaggio da un certo Gosaludo Ghilom e ber allora mi da conferma be a usuletta la tirolir e è così che l'ha detto che l'ampara piuttosto sta a Zoviola li parla di a usuletta be quando lui ce la mette due e be o un bietto non aga sciugura e radio una petite caisse donc una usuletta d'accordo e ben da ringraziare l'amico Ghilom. Allora una canzone con Michele Malori questo è interessante posto che tratta di Gugnomi era di un luso assai noi d'ampia forse appena in meno intanto baspetto ci torna un quarto ora emissione.

Igugnomi donc, baspetem ou intanto bivaccio sabe chi staser an corti gesera per l'assoggio pradiga lingua corti azera da ivine da nada teatro di restituzione di tutti la tele, un teatro mandolina, biolino, guitar, ganto, tutto che principierà aperte da sette ore isera, sarà dunque davanti a Uvracu Igor, che è un luogo che si chiama Avurtezza, e ci sarà come d'abitudine, soprattutto così, da bei e da mandia, dunque stasera andata a sostenere dunque tutti l'aderente di Pratica Lingua Corti, libreghem una lunga e bella strada viuri. Un concorso a note, non è un concorso, è piuttosto a note di Abadiel, sa da bassa per la seconda urta in paese Ilam, o 20 di giugno a Ben, e dunque a 7 ore Iser, questo di non può essere ridane, e un'altra pratica lingua, ma pratica lingua Cabigorso, farà a Zovesta di Venedannada o 27 di giugno a 7 ore Iser, non ta ustaglio e a Gumuna Isisco, restituzione custodia di noi, di la tele di lingua d'ogni giorno, di latino di sveglio linguistico, di cantonico, di lingua gazana, di chitarra, violino, eccetera. E poi ci sarà un concerto di un gruppo Orizzonte che sarà dunque regalato a quelli che saranno presenti. Ridenite, cioè, appena il tempo donna, il 27 di giugno, allo stadio di Zisco in Cabigorso, per la sua pratica lingua. Fatemi passare di nuovo, allora telefonate, se può organizzare con i vostri associ. Se lo c'è un rapporto con la lingua, mica, forse no, ma se bo, ci presentate il vostro lavoro in lingua corsa in corso dicendo ecco, noi abbiamo lavorato e abbiamo fatto un atto di teatro per un francese o un inglese, bo, comprendo, ma se bo, ci presentate in corso, beh, vi invito a far passare un messaggio dell'emissione, ci telefonate per BB Radio con grand piacere. Donc approfittate di una maniera forse di dare un riombo appena più importante di provvita di noi di queste porte che sono aperte, dunque c'è una mica laga passa sa possibilità. Noi allora, posto che per avoir aspettiamo forse d'altre telefonate da qui a poco, oh c'è torna 10 minuti, dunque c'è da via o manco due altre telefonate nuove, intanto bebi lascio il gruppo i bignotti, tanto si gira.

Si toli mangi cosa ludo, ma di Turchina le tue mue borte berodi e po badia ringrazia perché si desta di numerosi come di regola, hein? Donc da dise pusina l'ultima persona Filippo che è intervenuta, a dia ringrazia di noi a Dume, a dia ringrazia a Tony, a Marianne, la domande spiego che avremo un gran piacere d'avere con noi un nostro professore, di Andiase Pouvranchi. Allora a tutti o più bello, se so coi brighe, po un saluto e no, ai nostri amici Cerri Bianu più tardi, domani, dopo domani, e che si trovano assai assai lontano, dunque un saluto a Eli e a Marco e a domani con spiego il nostro professore. Allì, a ringraziare e bella.

0: Taylor Swift avec Open Light. Il est 15h47 minutes. Marie Droit, notre grand magazine, ma cou, mise en dravondage et sans pire ou médori. Oggi, par redoute ton film, Chana Barla di Avamos, la fameuse saga Star Wars.
1: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
2: You were the chosen one.
3: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
4: Con, ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
5: What the...
6: Il barre tout un film, Mustafa.
7: Ah, DJ Ambre, o spirito di Natale.
8: Uvredu.
7: E o alote, a bulanda.
8: A noti che comincia a 5 ore.
7: Ma soprattutto è sera de cinema.
8: E yeah, quando ci vuole figlio film in famiglia, solo per essere au.
7: Oh, va bene, ho dovuto lavorare, no?
8: E beh, giusto appunto. E figliamo sempre gli stessi.
7: Ah bon, e qual è si?
8: Harry Potter.
7: Aie.
8: Ai wish tu ando a zeria.
7: On est en cousortida.
8: Ie, ma rogue è nero.
7: Cosa?
8: Papa e siedu, l'attore che fa ge rogue in ando a zeria.
7: E beh.
8: È nero.
7: E allora?
8: Tutto mondo ne parla, pari tutto un film.
7: Aio, questo polemiche va ta posto da usare video marketing per far parlare di zobruduti.
8: E no, conta qualcosa.
7: Cosa?
8: Awa Harry, quando lui è a pudlar la prima annata, pensa che una furto era fatto e biasima usò il professore nero di scuola.
7: E usò a budeccia Igor per uccidere lo nero in una scuola briada. Ma infatti di una seria di manca.
8: E no, a me mi pare una strategia marketing.
7: Oh, è ciò che dici io.
8: Ah bon?
7: Yeah. Infine, per un mese di dicembre avremo da interessarci all'industria di cinema, a quelli che rentabilizzano il cinema.
8: Ah, le loup de Wall Street.
7: E no, di Natale, io avremo da parlare di Star Wars.
8: E perché mi pare così logico che...
7: Perché, infine, i gonto, o Abu Nadal e Obi-Wan Kenobi, di gli stessa fuori.
8: Eh?
7: Eh beh, fa già vende.
8: O a un Nadal e un pandemico i suoi regali, eh?
7: Dunque, Star Wars, episodio 4. Die u primo film di licenza che è stato brutto.
8: E all'epoca non era mica una licenza.
7: E no, era un film d'audore, letteralmente, perché George Lucas è un realizzatore, ma è di nu l'audore di un scritto.
8: Accademia nu galasibo pensa.
7: Era un ammiratore di Godard e altri cineasti indipendenti di la Nouvelle Vague.
8: Era amico con Coppola, vabbè.
7: Ie, ma mica con Hollywood. Digia nu dello che era un ribello. Lucas amava a contra cultura bubula.
8: Ah, oh, ouais, Lucas era un bobo. Avevi un studio con Coppola, American Zoetrop.
7: Ie ha fatto American Graffiti per guadagnare una sfida con Coppola. Ma ciò che importa è che Lucas, Coppola e tanti altri rigettavano l'idea di studi maio d'Hollywood.
8: Perché Hollywood, in anni 70, facevano soprattutto film di propaganda, come oggi?
7: Facevano film conservatori per un pubblico vecchio. Allora che Lucas e i suoi amici volevano fare un cinema nuovo, per la gioventù.
8: Volevano parlare di politica di noi. Ma non avevano mica lo stesso punto di vista.
7: Sicuro. Ma era prima un affare artistica, una lotta per la libertà di crea.
8: È vero. Il primo Star Wars era un film d'autore, un po' bizzardo e strano, che parlava di bombardamenti in antai civili, che parlava di una rivoluzione.
7: Realizzato da un tipo che voleva la rivoluzione di un cinema. Ma la questione è questa. Ha riuscito o no?
8: È sicuro che lo ha riuscito.
7: Ma forse mica come lo l'aveva pensato. Ne parleremo domani.

0: Simua mezzastrad di quella ghiaccia da butta pienamente ben sino a 5 ore. Oramai avevamo piazza Ugur, non avevamo l'abitudine con Giulia Podentini e qua di Gure.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. All'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E m'ha pigliato, a tempo nato, di me chi n'ha da va. Oh, cara mamma, o paraíso, è grande come te. E so di diamo all'improvviso, sa rigomanda a me. Santa Maria, adoso mia, o non mi lascia più, e mi contento e mi ramento come se t'ere tu. Scritta da Francesco Vincenti, sta magnifica poesia all'altro mondo ramenta un fatto, un strappagore, un sideluccio che se n'è andato, a tempo nato. Ti mando un fiore, uso gudore, uscirai tu, in deu brado di un murado. Che lo va già ubiù. De l'immaginazione di Ubueda di Uzidelu che parla a sua mamma. Uzidelu Bertudu in l'altro mondo e a mamma Virma da qui. In pianti, in pezzi. Per disgrazia in sta poesia, pareti gori mamma ci si ritrovano. È stata magnificata da Aviletta, da Antone Giosi, prima, e di una canzone, una poesia che camperà. E chi sarà tramandata d'orna al di là di un tempo e di generazione, perché chi di un fatto chi un muore mica ugore un pezzi una mamma non c'è nonda chi un consula.
1: Ici RCFM
3: Actu locale musique.

0: Spunta l'usore in Bastia, a oggi di Carlo Rocchi, nanta RCFM. E muda dire avanti, ridrò il primo dischetto di Giancamelo Pasquali, e sta storia, un grande pezzo di storia di Corsica, quello di Guardia Corsa, quando sti Corsi partivano a fa i mercenari per Roma, e che le erano, e truppe, e più a Galabade, di l'armada di Upaba. In tempo due, l'armata di Upaba erano di nuovo una potenza militare. Sta memoria qui, mintuata da Giancamelo Pasquali, di Guardia Corsa.
1: Via Corsica cristiana, fuga dei rappresentanti, e di l'isola sagrada, paese di lontanati.

Guardia Gorsa è un pezzo della nostra storia cantato da Giancamelo Pasquali. E mo da stando un pezzo della nostra storia, allora è mo da ritrovare qualcosa da abbastanza speciale a ascoltare, di una badilla di Gastione che è stata registrata a fine degli anni 40 da Felix Quilici e a sta assente di sicuro di qualcosa di abbastanza difficile, o si domanda di due ruane su canto, ma di no, questo genere di musica che ha fatto un mistero di un canto corso. Balugal puoi scoprirla.

Abbadie la digestione, un'originalità di ridaiato dal fondo Guirigi, registrato in 49 in paese di Gastioni, e tutta l'originalità, ma di nuovo un lato aspro di Uganto Gorso, il più schietto, il più tradizionale possibile. Ci andiamo avanti, ritroviamo a Felì con una guida così.

de un mundo e volevo arrivare a Zovida, a Zovide così e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì a Zovida, a Zovide così.

Una vida così, feli in da nostra stonda di Sottoscala. E muta tira avanti e ritrova un lamento non tra un luogo che non esisteva più, quando lo si è fatto un madrare qua su in de montagne di l'ospedale, ricoprendo l'anziana foresta detta di Ballavisani, così cantavano i sordianti all'epica.

I balavizani, o grupo Isordianti, nanta RCFM. E mo dare droa a un strato di un disco medieu, un disco che gli è proposto dal gruppo Memoria Tramandada e che di un vero travaglione impressionante che ci giotta in core al medieu corso e a tutto ciò che lo può avere di personaggi, ma di no, di imbianza, a penuccia misteriosa o con imbianza musicale assai travagliata in questo disco. E mo dare droa a un titolo che ci parla di una vita di un monaco francescano, Bida Monagari.

Sta figura così schietta di un medio corso, o fra de Franciscano che parla in bida monagari di memoria tramandata, nanta RCFM. E mudare droga o live medico di Ganto Bobulo Gorso di Reino 81 al Teatro della Ville in Parigi. In questo live medico c'era particolarità da aver parecchie canzoni che non sono state registrate in nessun altro disco di Ganta, come per esempio la bellissima Voglio scrivere un nome.

Voglio scrivere un nome canto popolo corso live al Teatro della Ville in Parigi. E mo da tirare avanti e ridro un'allegoria proposta dal gruppo Bidalba e da Bioma di Jean-Yves Acquaviva, un'allegoria non taccio che la fu a città di Babilonia.

Babilonia, e diera o grupo Bidalba, nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Nanta un disco che è diventato oggi più che scarso, si buia zante i brigionieri di Aguara di 14 corsi registrati, e die ciò che non conosciamo oggi come registramento, o più anziano di Gantu Gorsu, a vestiga diretta a più antica. E quando lo si sente canta sti prigionieri corsi di Aguara di 14, si può sentire, per esempio, un prigioniero che die misibare di Laligiani e che canta un verso assai bello che si chiamava Amadina di Bonora. Amadina di Bonora che contava la storia d'amore di una giovanetta che ha visto osò innamorato per agita d'Algeria e che ella è stata qui domandandosi se lo volteria. Sto canto è stato ribirato dal gruppo A Compagnia, dunque stiamo a sentire A Compagnia che canta Amadina di Bonora.

Ia una mattina di buon'ora, un canto ribiato andasti registramenti di Brigione Rigorsi di Aguara di 14. Tiremo avanti e qua lettera Clemente, non terce FM.

Lettera clemente saludando di sigur sta figura maio di Astoria Baulina. E mu da dira avanti ridroa abium di Domenico Marfisi. Domenico Marfisi che aveva pubblicato misi bar e sto scritto una prima volta in de o giornale Tua Muvra in dell'anni 30 Nanzughi a canzona, di anti canzona e si è popolarizzata da oggi di Carlo Rocchi. Di oggi arrasté un canto che mostrava ad una certa maniera una liberazione di Aonna che si veggia sì, ma che si veggia in corsa che passando per il canale di Abinsudia e dirà che appena chi dirà palizzato da questo scritto scherzoso di sicuro di Domenico Marfisi. Ecco, oggi arrasté.

Oggi a Gasti, oggi di Carlo Rocchi, nanta RCFM. E mo da dire avanti, e mo di da ritrova un titolo di un gruppo I Campagnoli, che ci propone una serie di ritratti di l'omi di Astoria.

O mediastoria, si desempre all'ascolto di sicuro di nostra stonda di Sottoscala Nanta RCFM. E mo da dire subito avanti, e mo da ritrovare un strato di un primo dischetto di un gruppo Diana di l'Alba, dirà a fine degli anni 70, in 79 per essere precisi, e questa di una delle prime gradazioni musicali, delle prime interpretazioni di Antonio Marielli, una bella poesia che si chiama Andiora Dea.

Angiura di una delle prime canzoni di gruppo Diana di l'Alba, nanta RCFM. Subito in da nostra stonda di Sottoscala, mutave, obiecet di ritroasta più, ma sai vina, sai diligata di Gecelan Franchi e che di è cantata in più con una nostalgia infinita, dal gruppo Atala, un canto che si chiama Cenaredda.

C'è una rete in Antarctica FM, abbiamo detto che c'è un Franco che oggi di un gruppo Atala e un canto che si danno a sua parte di mistero. Abbiamo da ringraziare di essere stato a fianco a noi per la nostra stonda di Sottoscala, abbiamo da dire presto per d'altre canzoni da scoprire o da riscoprire di sicuro in Antarctica FM e per lasciarci ecco il gruppo I Muvrini, a oggi di Rosalina Bartoli, intrecciata con quella di Jean-François Bernardini, all'epoca cantavano e Gornacce. Una buona giornata a tutti e scialatevi là.

0: À Yuelin, à l'honneur cette semaine dans les Campes Inculemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulasque à retrouver le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RJFM et Campes Inculemag.
0: Oboulasque, à Zoguarantina d'Abidan Talan, où Lucien Couste a elle ou est Saint-Prestat d'Auguin aux Obaez et à Yuelin.
2: Moi, Brer, Bacadio et Ramajalar, et à Yuguntinua, donc il m'a dit, il m'a dit bien de Azig, il a mon grand dans la phare, c'est pas vrai. E di voi, bon, so baccaggio, aiuto i capri e piccoli, ma dopo su i asciugli, abbiamo scelto e anche. E anche, e dopo su i abbendi a carne e tutto quello, dunque gli ho fatto appena il commercio, voglio comprare gli animali appena ben di luogo, e vendiamo appena dei magazzini. Le boucherie tradizionale. Voilà.
0: E so più di 20 anni che Lucien è maire di Oboulasque.
2: Mi sono sempre battuto, mi sono ancora in realtà la maricoltura, tutto è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi, per far stare i giorni nei paesi, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci vogliono più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cose di rendivisione, di case, di e i terreni non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, sono andato in piazza, ho fatto tracci di riparare la chiesa, è difficile perché nei paesi non più, non mica tre assai tesoreria. E ho questo problema, diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo, diciamo, mica indebitare al comune. Voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cosa consumo in Gibale, Lucien Couste in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulasque, à deuxième étape dans Yuelin, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et quand pas cuit, Nanta RCFM.
0: Un avete a casa i Jos, a Tobaes e Castiglione, qui est stata ribresa da Ameria per fan appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre con la doguia da boi di idee, lui ha di passato tutte le mura a grande seguire, sino a Ua. Sono sempre qui anche la zia per Domenica, per la grande seconda unità.

0: Pegas tiunese in prima.
1: Ugiono biumbiero e di nuovo brasiante di ugumidado di Eveste di Castiglione.
0: Si chiama la soggia rondinaia per la nostra gara montagna. Dunque, 2 anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Ubaese di ripiare questa soggia e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano in enza a noi di Geradio. Dunque, di far campare il nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani. Dunque, organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi. Perché qui, bon, all'epigacera, ma a non c'è né bar né ristorante. Dunque, tocca a noi di organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani, per passare una bella stonda tra di noi. Dunque, è qualcosa che è importantissimo per noi.
1: Concernando i progetti personali, Carlos Antonio viene di comprare una vecchia casa con Zosurella, o Scobo, e di rivala per poter più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Ayoéline, après Oboulasque et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
2: Et quand pas cuit, nanta LCFM.
1: Una bobrieda in faccia au baez di Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guazomoy. Simon è d'origine bianelacce.
3: Qui dice radio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono maritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo, come i dati erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi poi siamo moglie, abbiamo fatto la spattagione agricola qui. Abbiamo cominciato con la spattagione agricola in Perigio.
1: Qui Simon Audu e ora che Begure. I burci.
3: Dopo abbiamo finito che con i burci, perché il mio figlio non è più burciato. Quando è arrivato la spattagione ha cresciuto a onda i burci, ha ingrandato l'attilo, la charcuteria e non ha più fatto che questo.
1: E dopo aver legato la spattagione al suo figlio, Simone e sua moglie hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
3: Dice radio che la spattagione girava perché è capacità di farla, di saper fare, che l'acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese e campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema, da mettere tanti soldi per i ricci, non c'è un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte e abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa strada così e non regrettiamo manco appena.
1: E stanze di Simon Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubeirich.
2: E campa cui.
1: Abiyemi Diayouedine, à l'honneur cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
4: Ici, c'est RCFM.

0: CFM.
1: On vous souhaite la bienvenue et CompaQLomag dans la Pimedia Yueline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et CompaQLomag.
1: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a war e di Radaui a un'intrabresa di massoneria che usava dello. Oggi Philippe s'impegna per uso paese e sendo consigliere municipale.
3: Si monta una cresta, mi sa due iagali. Un iagalo di Ulatti e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva, piazza su gente, una scaffa, un canale a scaffa. Siamo in Peia, un binzagandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a gente memoria fa 2180 metri. C'è sei pominatori che vengono qui per cura una scaffa e una gente memoria.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I giri d'estate vanno, si vagliano, si chiama l'onda dei colombi giustamente, una grande onda che per non dà. D'inverno siamo proprio sui 25, usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che non si occupano di associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste almeno un altro mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ayuelina che pro a campa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. E avant de quitter cette belle pieve di Ayuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: E CompaQLomag nanta RCFM.
1: Terogne, un luogo nanto oubulasquese, di qui che Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moabo, simo i rudali, e verso mo mamma, simo di qui di Oubulasque. Abbassione l'animale, amadato mo gacca verso Moabo, che è a Gabri, è a Zemprevate, e veramente abbassione di Ewake, di qui in paese a Manuado. Adione boghi barrenta no Ewake, anche un magello, che di mistero so magellare, un
1: custì. Non tas osplodazione, Paolo Francesco ha una drantina di uac.
4: Adione boghi uide la grassamente, facciamo sorti da di agarne nei magelli, ostimente la pizzui e vende ai particolari, e di noi con un fratello femmi uide la rustida. Giremo nei baesi per matrimonio, battesimo, feste di baesi.
1: E uacadio? A uso za befa.
4: Per farmi vedere la rustida, o dombado di Ponte Eccia, come tutte le gane, e facciamo goce, per esempio, per un bide 100 kg, cioè ore e ore zane, per farlo goce, tutto lungo l'anacquiamo con una marinade, dopo la pezziamo, usiamo a niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o a Cadio di Oubulasque compra di più materiali e forse una di esovio li seviderà isobassi.
2: RCFM e CompaQLomag.
1: Nous étions dans la Bienvenue à Yueline cette semaine dans la CompaQLomag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des CompaQLomag sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et CompaQLomag, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.